0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La libertà non è un regalo, è una conquista. Asa Philip Randolph.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi. Aristotele.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non temere la perfezione, non la raggiungerai mai. Salvador Dalí.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue
1: Moon. La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Scherzando, si può dire di tutto, anche la verità. Sigmund Freud.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Madre Teresa di Calcutta.

0: Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue
1: Moon. The reprise of promise is here, fresh with broken haze. Atop the shadow mountain burns the fire of better days.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. Friedrich Nietzsche.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sii sempre come il mare, che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. Jim Morrison.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Fai della gentilezza un'abitudine e cambierai il tuo mondo. Annie Lennox.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi ti amo e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. Gabriel García Márquez.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è un'enorme tela. Rovescia su di essa tutti i colori che puoi. Danny Kaye.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere. Freddie Mercury.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutte le sere, quando si apre il sipario della notte, nel cielo nero si accendono le stelle e inizia lo spettacolo che da millenni mette in scena storie in cui si muovono eroi dotati di superpoteri, mostri ibridi da fantascienza, fanciulle più divine che terrestri, tutti impegnati in un repertorio d'amori ed avventure ai confini della realtà. Uno spettacolo che si replica senza interruzioni da parecchie migliaia di anni. Margherita Hack.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo's Sunrise. Radio Monte Carlo Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché!
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in Rivalma.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi l'alta pressione farà sentire la sua presenza, garantendo prevalenza di tempo bello, quindi una mattinata con il sole in gran parte del paese, un po' di nuvole solo sulle Alpi, dove non si può escludere qualche breve acquazzone. Nel pomeriggio nuvole sui rilievi della penisola, con improvvise acquazzone temporali sulle Alpi, l'Appennino abruzzese molisano e più giù anche sull'Appennino meridionale, sempre in prevalenza soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo in attenuazione al sud, temperature comunque anche nella giornata odierna in generale al di sopra della norma. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise. Torna tra poco.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi l'alta pressione farà sentire la sua presenza, garantendo prevalenza di tempo bello, quindi una mattinata con il sole in gran parte del paese, un po' di nuvole solo sulle Alpi, dove non si può escludere qualche breve acquazzone. Nel pomeriggio nuvole sui rilievi della penisola, con improvvise acquazzone temporali sulle Alpi, l'Appennino abruzzese molisano e più giù anche sull'Appennino meridionale, sempre in prevalenza soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo in attenuazione al sud, temperature comunque anche nella giornata odierna in generale al di sopra della norma. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Musica di gran classe per il tuo risveglio. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, da domani 1 settembre, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599€. Troni, non ci sono paragoni!
10: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Capri, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo, Sunrise. Musica di gran classe, in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Raid aerei americani sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. La stampa locale parla di almeno 2 morti e 2 feriti. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania. Droni lanciati anche su una base USA negli Emirati. La sparatoria in un rave party in Svizzera ha costato la vita alla 22enne Maria Spinelli. Altri 2 giovani connazionali tra i 5 feriti, ancora caccia al killer. Potrebbe non aver agito da solo. Cordoglio della Premier Meloni e la richiesta alle autorità elvetiche di fare piena luce sulla vicenda, tra le ipotesi anche quella di terrorismo. Delusione dell'Unione Europea sul referendum in Islanda. Il 52,8% degli elettori dice no alla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione. Ci sono sospetti di interferenze di potenze straniere. Alta l'affluenza all'82,5%. Esultano le destre europee. Ce la metterò tutta per tornare presto, così scrive Alessandro Di Battista dopo il ricovero in un ospedale a Cuba. Le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi e al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. A L'Avana inviati 2 specialisti del Gemelli di Roma. Breve telefonata con il ministro Tajani, è combattivo, ha riferito. In Nepal i soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare superstiti. Il bilancio è sempre più grave, 800 vittime, oltre 3.000 persone disperse, anche 3 italiane, mentre 933 lavoratori sono intrappolati nei tunnel dei progetti idroelettrici del paese. Nella seconda giornata della Serie A di calcio, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli. Vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi chiudono il turno Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi l'alta pressione farà sentire la sua presenza, garantendo prevalenza di tempo bello, quindi una mattinata con il sole in gran parte del paese, un po' di nuvole solo sulle Alpi, dove non si può escludere qualche breve acquazzone. Nel pomeriggio nuvole sui rilievi della penisola, con improvvise acquazzone temporali sulle Alpi, l'Appennino abruzzese molisano e più giù anche sull'Appennino meridionale, sempre in prevalenza soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo in attenuazione al sud, temperature comunque anche nella giornata odierna in generale al di sopra della norma. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Si è verificato un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano Soratte in direzione Firenze. Code per incidente sul grande raccordo anulare di Roma, nell'area di servizio Casilina in direzione Casilina. Sulla 32 Torino-Bardonecchia 2 km di coda per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Sulla A4 Milano-Brescia code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Infine sulla statale 434 Transpolesana c'è un veicolo in panne al bivio per la tangenziale sud di Verona in direzione A4. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori. Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Da domani, 1 settembre, ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Da domani, 1 settembre, ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

La voce di Chrissy Hynde dei Pretenders a cantare questa I'll Stand By You, sarò sempre accanto a te. Un sarò sempre accanto a te che non è per forza solamente fisico, ma anche morale, emotivo in ogni tua scelta, un po' come dovrebbe essere in ogni coppia di questo mondo. Le 7 e 8 minuti di lunedì 31 di agosto. Buongiorno da Claudio Di Leo in diretta da Roma per le prossime 4 ore. C'è Mattia Brena in regia a Milano che mi seguirà e mi aiuterà come fa qui a Roma Chicco Allotta. Siamo al completo, la squadra al completo in questo lunedì 31 agosto che è un po' più lunedì degli altri. Ci sono, quanti sono? 52, 53 lunedì durante l'anno. Questo è proprio quel lunedì là, il lunedì con la L maiuscola, un po' più lunedì degli altri, perché oggi praticamente siete, perché io da qua sono un po' di giorni che già sono qui, siete un po' tornati tutti, l'ho visto anche dal traffico che c'era sul raccordo anulare questa mattina, quindi piano piano si ricomincia e si ritorna a una vita normale. 342-414-162 è il modo che avete voi per essere in nostra compagnia e per interagire con noi in questa mattinata. C'è la nostra grande musica, quella che non ci ha mai abbandonato anche nel mese d'agosto, adesso anche con Ed Sheeran, e questa è Eyes Closed.

Biondi sono come tu mi vuoi, le 7 e 16 minuti qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, insieme fino alle 11. Oggi ultima giornata d'agosto di questo mese che a me è sembrato infinito. Poi da domani rimetteremo un po', come diceva qualcuno, la chiesa al centro del villaggio, perché tornerà qui su Radio Monte Carlo tutto come l'avete lasciato il 31 di luglio. Quindi al mattino tra le 5 e le 7 ci sarà Radio Monte Carlo Breaking News con Laura Ghislandi e la redazione del TGCom 24, poi Davide Lentini e tutta la squadra di Bonjour Bonjour, compreso Mattia Brena che ho stamattina davanti a me, tra le 7 e le 10, Rosaria e Filippo, due come noi, tra le 10 e le 13, e Andrea Munari riaprirà la sua boutique della musique per un'ora tra le 13 e le 14, io tornerò a essere happy together con Isabella e Leodori tra le 14 e le 16, poi se la vi con Chiara Lorenzutti per tra le 16 e le 18, Tamara e Giancarlo torneranno con Teghe Risi tra le 18 e le 20, sto dando i numeri stamattina. Il nostro Maurizio Di Maggio continuerà a essere in viaggio per due ore tra le 20 e le 22, poi Nick the Nightfly con Monte Carlo Night, l'appuntamento notturno di Radio Monte Carlo. Tu sei di qua? No, sei di qua. Mattia ce l'ho un po' da tutte le parti stamattina, tra Roma e Milano c'è questo collegamento un po' particolare. Insomma, ultima giornata di rimescolamento oggi e poi da domani tutto come l'abbiamo lasciato a fine luglio. Ultima giornata di rimescolamento oggi e poi da domani tutto come l'abbiamo lasciato a fine luglio.

0: Con Just Around the Corner su Radio Monte Carlo, i vostri messaggi al 342-4141-762. Un saluto a Vittorio da Milano, a Simona da Ferrara che, mentre tutti tornano alla vita normale, lei oggi ultimo giorno di lavoro e domani se ne va in ferie, quindi buone vacanze a lei. Mirko il contadino si felicita del ritorno della nostra meteorina nazionale che è Isabelle Leodori, sentita ieri sera, è in una forma mondiale, mi raccomando, domani dalle 14 alle 16. Un saluto anche a Pierre, anzi buon compleanno a lui, e tra poco vi parlo di quello che ci aspetta al ritorno della vita di tutti i giorni.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure...

0: divani?
1: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

1996 Nene Cherry con Woman su Radio Monte Carlo. Allora, rientro dalle vacanze, rientro alla vita normale. Quello che ci aspetta per prima cosa è una marea di rincari. Ce ne siamo già accorti con il rincaro più evidente, che è quello del carburante, che ha pesato in maniera importante sull'esodo e sul controesodo. Si stima 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno per le famiglie italiane. A pesare sui bilanci c'è anche il ritorno a scuola, una spesa che può arrivare a 1.300 euro per studente tra libri e corredo, anche qui con un aumento importante tra il 2 e il 4%. Problema generale riguarda, questo riguardava chi ha figli in età scolare, ma un problema più generale riguarda le spese obbligate, quindi casa, bollette, sanità, trasporti, assicurazioni, che oggi assorbono circa il 42% dei consumi familiari, e l'aumento dei costi è chiaro che influisce anche sulla fiducia dei consumatori e sulle abitudini di acquisto. Federconsumatori segnala un calo del consumo di carne e pesce, ad esempio, di quasi il 17%, mentre oltre la metà degli italiani cerca offerte o prodotti prossimi alla scadenza. Ce ne sono, poi cerchiamoli bene quando facciamo la spesa. E cresce inoltre del 12,2% la spesa nei discount, segno che comunque c'è sempre una crescente attenzione al risparmio. Risparmio che è un po' un obbligo in questo periodo, visto la situazione che ci circonda, non solo dal punto di vista economico nel mondo. 7:31, questa Radio Monte Carlo adesso, Silk con Walk on by.

Una delle più belle sorprese musicali di quest'anno, di questo 2026, Sekou, appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo con Dangerous Lover. Vi parlavo prima di aumenti che ci aspettano a settembre, però in realtà ci sono anche tantissimi italiani, e come la nostra amica che ci ha scritto prima al 342-4141-762, che a settembre ne approfitteranno invece per fare le vacanze. Ben 10 milioni di italiani, la maggior parte dei quali rimarrà sul suolo nazionale, il 71%, gli altri se ne andranno all'estero, soprattutto in Spagna. E a proposito di messaggi arrivati al 342-4141-762, saluto a Graziana di Varese, c'è un abbraccio anche a te e anche a Marco di Palermo. C'è Billy Joel, Uptown.

0: 3 Billy Joel Uptown Girl, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, da domani 1 settembre, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere. Deghi provare. Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

Billy Myers con Kiss the Rain. A me è sempre piaciuta questa immagine di baciare la pioggia, sicuramente triste e malinconica, ma anche molto poetica. A proposito di poesie, Billy Myers continua sì a scrivere musica, ma anche tante poesie che poi lei ricondivide costantemente sul suo profilo Instagram. Lavora anche come doppiatrice ed è pronta anche a nuovi progetti discografici. Questo arrivò dal primo suo album d'esordio e subito fu un successo planetario. Kiss the Rain appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Lei invece alla fine del suo tour si è dedicata alle vacanze in Salento. Parliamo di Giorgia, la riascoltiamo. Questa è Corpi Celesti.

Buildin' It Day 7:56, questa Radio Monte Carlo, buongiorno ancora da Claudio Di Leo insieme questa mattina fino alle 11 insieme anche con voi al 342-4141-762. Un saluto a Antonella e Silvia, un saluto a chi sta rientrando al lavoro in maniera un po' più leggera grazie alla nostra musica, e poi Fulvio che invece è in navigazione solitaria da Marina di Pisa a Varazze. Deve essere un momento meraviglioso navigare in solitaria. Chi sta meglio di te, Fulvio? Un abbraccio, un saluto anche a te. Stevie Wonder adesso su Radio Monte Carlo, Part-Time Lover.

0: Part-Time Lover a chiudere la prima ora trascorsa insieme. Adesso le ultime notizie dal TGCom 24, il meteo e l'autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Non vogliamo la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian dopo il nuovo raid americano. Nel mirino degli Stati Uniti l'isola di Larak e Teheran risponde con attacchi su basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Intanto una super petroliera ha preso fuoco sullo stretto dopo aver urtato due mine. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno travolto il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. I soccorritori, ostacolati dal maltempo, continuano a cercare superstiti. Nessuna traccia dei tre italiani. Ancora caccia al killer dell'attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica durante un rave in Svizzera, dove la 22enne Maria Spinelli è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite. A oltre 24 ore dalla sparatoria, gli investigatori non hanno ancora identificato chi abbia aperto il fuoco né chiarito il movente, non esclusa l'ipotesi terrorismo. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A L'Avana inviati due medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis: Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio: nella seconda giornata di Serie A il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi l'alta pressione farà sentire la sua presenza, garantendo prevalenza di tempo bello, quindi una mattinata con il sole in gran parte del paese, un po' di nuvole solo sulle Alpi, dove non si può escludere qualche breve acquazzone. Nel pomeriggio nuvole sui rilievi della penisola, con improvvise acquazzoni temporali sulle Alpi, l'Appennino abruzzese molisano e più giù anche sull'Appennino meridionale, sempre in prevalenza soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo in attenuazione al sud, temperature comunque anche nella giornata odierna in generale al di sopra della norma. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade, la più critica sulla tangenziale ovest di Milano. 9 km di coda per tratto chiuso tra Baggio Cusago e il bivio per la statale 35 dei Giovi, Pavia, in direzione Autosole. Code per incidente sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, in direzione Autosole. È il traffico intenso a causare code sulla A13 Bologna Padova tra Bologna Interporto e il bivio per la A14 in direzione Bologna. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per l'Autosole in direzione Firenze. Segnalato un incidente sulla A1 Roma Napoli tra centro direzionale e il bivio per la A3 Napoli Salerno in direzione Napoli. Infine sulla statale 10 Padana Inferiore, rallentamenti per lavori in corso tra Broni Stradella e Castel San Giovanni in direzione della statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

Il settimo singolo estratto dall'album Dangerous, questo capolavoro, immaginate cosa potevano essere i sei precedenti e immaginate quanti capolavori c'erano di Michael Jackson in quel Dangerous. Così apriamo la seconda delle quattro ore che trascorriamo insieme in questo lunedì 31 di agosto. Buongiorno da Claudio Di Leo in diretta da Roma. A Milano invece c'è Mattia Brena che mi segue in regia, tra l'altro dei due, tra me e Mattia, l'unico a essere in diretta anche domani mattina sarà solamente Mattia, io no. Perché? Perché da domani, 1 settembre, ritorna il normale palinsesto di Radio Monte Carlo, quello che abbiamo lasciato il 31 d'agosto per andare in vacanza. Quindi domani al posto mio, e qui è casa loro, quel loro orario, ci sarà Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù e appunto Mattia Brena, che sarà in regia con loro con Bonjour Bonjour. E devo dire che Mattia è entusiasta, lo vedo proprio felicissimo di ricominciare domani Bonjour Bonjour. Quindi ricominci a andare a letto presto la sera. No, stasera no, perché c'è l'Atalanta, quindi stasera si fa un po' più tardi. Domani quindi ricominci, Mattia, la stagione normale un po' più stanco, perché andrai a letto un po' più tardi rispetto al solito. Questo è quello che succederà domani, e siamo stati insieme in queste mattinate, ultime giornate di agosto, ma domani ritorneremo tutti ai nostri posti. E l'unica cosa che non cambia, e che non è mai cambiato nemmeno in questo mese d'agosto, è la nostra grande musica. C'è Comrade, questo è Love Sober. Yeah.

Un'estate per Gaetano Curari, gli Stadio in tour. Ieri sera, tra l'altro, lo sto guardando dal loro profilo ufficiale di Facebook, c'è stato un concerto a Lerici, tra l'altro in location meravigliose, suonano sempre gli Stadio. Stadio che, tra l'altro, il prossimo anno festeggeranno 50 anni di carriera, e quindi sorprendimi, noi aspettiamo di essere sorpresi dagli Stadio per festeggiare e celebrare i loro 50 anni di attività, anche se loro cominciavano già da prima ad essere il gruppo di supporto di Lucio Dalla già nella prima metà degli anni 70, però comparvero nella scena musicale italiana come Stadio proprio quasi 50 anni fa, nel 1977. I vostri messaggi al 342-4141-762, se c'è chi va in navigazione solitaria ascoltando Radio Monte Carlo, c'è anche Mirko che invece è in trekking solitario verso Monte Monaco a San Vito Lo Capo, sempre naturalmente in ascolto con Radio Monte Carlo. Silvia da Roma, ciao Silvia, buongiorno, lesto e fai bene.

0: su Radio Monte Carlo, se in questa estate 2026 siete transitati in qualche aeroporto inglese, beh, non ho buone notizie per voi, ma ve ne parlo tra pochissimo.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.

fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

1998 tutto è cominciato con questa Baby One More Time per Britney Spears, poi dopo non è andata proprio come sarebbe dovuta andare, visto anche i video che girano ultimamente presi dai suoi social di Britney Spears. Un paio di saluti al volo per messaggi che arrivano al 342 41 41 762. Grazie a Claudia, grazie a Leo, un abbraccio a voi. Allora, siete transitati per caso quest'estate nell'aeroporto di Londra Stansted o Manchester East Midlands? Perché questi scali gestiti da Manchester Airport Group hanno subito un attacco informatico nel quale sarebbero stati sottratti i dati di circa 8,7 milioni di clienti che si erano attaccati al loro wifi, tra cui numero di telefono, indirizzi email, targhe, indirizzi utilizzati anche per servizi come parcheggi e appunto wifi. Gli hacker, che appartengono a un gruppo criminale già noto tra l'altro alle autorità britanniche, avrebbero chiesto un riscatto, ma la società che gestisce gli aeroporti ha scelto di non pagarlo. È chiaro che si segue l'evoluzione anche nel nostro paese. Intanto, se però siete transitati per quei tre aeroporti, fate molto attenzione, attenzione a sms, telefonate sospette, evitate di aprire link o allegati provenienti da comunicazioni dubbie, perché le vostre mail e i vostri numeri di telefono potrebbero essere stati sottratti da questo cyber attacco arrivato a questi tre aeroporti inglesi. Non si può stare calmi e tranquilli e sereni manco in vacanza. C'è Sombra adesso, Potential.

Toccano tutti i colori della mia vita, le 8.37 su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, insieme in questa mattinata fino alle 11. Vi parlavo prima della truffa che c'è stata, del cyberattacco che c'è stato negli aeroporti inglesi. Beh, non è stata l'unica di quest'estate, perché i truffatori sembrano non andare mai in vacanza, ma ce ne sono state in quest'estate 2026 veramente tante, dalle case vacanze inesistenti ai doppi pagamenti richiesti quando si prenota un alloggio o un albergo, o le finte contravvenzioni che sono state che sono arrivate via mail e non solo. Insomma, chi vuole toglierci dei soldi in maniera malevola non va mai in vacanza, quindi noi apriamo bene gli occhi, cerchiamo di non condividere i nostri dati, soprattutto quando ci mettono fretta. Ecco, quello deve essere il primo campanello d'allarme a suonare.

0: Earth, Wind and Fire con Let's Groove su Radio Monte Carlo. Oh, chiaro, l'estate però è anche quella bella stagione degli inviti in casa di amici a far la grigliata, e noi che ci presentiamo per sdebitarci sempre un po' con il solito gelato. Sapete che c'è un galateo anche per questo? Ve ne parlo tra poco.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché!
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

Waiting dal 1986, la giusta carica per le 8:47 del mattino. Allora, sarà capitato a tutti in quest'estate 2026 di essere invitata a casa di amici a fare la classica grigliata in giardino. Noi per sdebitarci portiamo il nostro bel gelato. È estate, è giusto, ci si rinfresca così. Beh, sappiate che il gelato, simbolo di convivialità informale, in realtà richiede alcune attenzioni secondo le regole del Galateo. Ce le racconta un esperto di Bonton, Nicola Santini, che spiega che portarlo a una cena è appropriato solamente se si è in confidenza con i padroni di casa e soprattutto dopo aver concordato la scelta. Non va preso e portato a sorpresa perché magari il freezer potrebbe non aver spazio sufficiente. Anche la scelta dei gusti, non è che fate a gusti vostri, dovete un po' condividere. E poi Santini consiglia di utilizzare un contenitore per ogni gusto, limitandosi a 4 varietà. Per il trasporto, le comuni confezioni, quelle in polistirolo, sono considerate poco eleganti, quindi l'ideale sarebbe utilizzare dei contenitori propri, puliti e adatti agli alimenti. Poi, al momento del servizio, il gelato deve essere torto, mi raccomando. 10 minuti prima, per facilitarne un po' la porzionatura. Guarda tu se deve essere un'ansia anche portare il gelato a casa d'amici adesso. Vabbè, c'è Ray adesso, Where is my husband?

Once 1993. Vi ho fatto venire l'ansia da gelato adesso, la prossima volta che verrete invitati dai vostri amici. Sì, un conto però è il bon ton, un altro conto è la tirchieria, perché c'è una nostra amica che ci racconta di quest'estate: cena di 8 persone, l'incaricato del gelato si è presentato con una vaschetta da mezzo chilo per 8 persone, gusti limone e fragola. Beh, qui non è il bon ton, ma è la tirchieria del vostro amico, insomma, perché mezzo chilo per 8 persone. Ci sono tante altre cose che si possono portare a casa di amici quando si è invitati a cena, ma magari ne parliamo tra poco. Prima Black, e questa è Wonderful Life.

0: Black con Wonderful Life su Radio Monte Carlo. Tra poco, tra qualche minuto, torno a leggere i vostri messaggi al 342-4141-762. Prima però le breaking news del TG Com 24, il meteo e l'autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran, sull'isola di Larak. Il presidente iraniano Pezeshkian mette in guardia: non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni. Subito raid su basi americane in Giordania ed Emirati. Una super petroliera urta una mina e prende fuoco ad Hormuz. In forte rialzo questa mattina il prezzo del petrolio, il WTI è scambiato a $85,93 al barile, con una crescita del 3,03%, mentre il Brent supera i $90 con un avanzamento del 3,17%. Inondazione improvvisa in Arizona, un morto e 15 persone disperse nel Grand Canyon, decine quelle evacuate dopo che alcune aree del parco nazionale sono state colpite da piene di notevole entità. Allarme per nuovi temporali. Numeri sempre più drammatici in Nepal, 903 le vittime accertate, oltre 4.200 le persone di cui si sono perse le tracce dopo il crollo di un ghiacciaio e una gigantesca colata di acqua, ghiaccio, rocce e fango. I soccorritori fino ad ora hanno tratto in salvo più di 10.400 persone. Individuata l'ultima posizione di Marco Ratto, uno dei tre italiani dispersi. Terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile a una resa dei conti, le tre piste seguite per la sparatoria avvenuta ad un rave party in Svizzera. Si cerca il responsabile. Morta Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in Abruzzo, da un mese lavorava come cameriera. Altri 5 i giovani feriti. Calcio, nella seconda di Serie A, vittoria dell'Inter a Cagliari per 1-0 e della Lazio in casa contro il Genoa. KO del Napoli, sconfitto dal Como 2-1. Oggi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Tennis, agli US Open, Djokovic eliminato all'esordio, è la prima volta in uno slam dal 2006. Il campione ha perso contro l'argentino Navone. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi l'alta pressione farà sentire la sua presenza, garantendo prevalenza di tempo bello, quindi una mattinata con il sole in gran parte del paese, un po' di nuvole solo sulle Alpi, dove non si può escludere qualche breve acquazzone. Nel pomeriggio nuvole sui rilievi della penisola, con improvvise acquazzoni temporali sulle Alpi, l'Appennino abruzzese molisano e più giù anche sull'Appennino meridionale, sempre in prevalenza soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo in attenuazione al sud, temperature comunque anche nella giornata odierna in generale al di sopra della norma. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A15 Parma La Spezia si è verificato un incidente allo svincolo di Berceto procedendo in direzione Parma. Sulla A14 Adriatica code tra Imola e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Autosole. Code anche tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la A13 in direzione Ancona. Sulla tangenziale nord di Milano, 2 km di coda per traffico intenso tra Monza Sant'Alessandro e il bivio per la statale 36 del Lago di Como in direzione della Milano Meda. Sul tratto urbano della A4, incolonnamenti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino, code per un veicolo in panne sulla 26 dei Trafori tra il bivio per la 10 dei Fiori e Masone in direzione Gravellona-Toce. Rallentamenti infine sulla statale 16 Adriatica a San Paolo di Civitate in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

grandezza dei Toto con questa I'll Be Over You dal 1986, canzone con cui apriamo la terza delle quattro ore che trascorriamo insieme in questa, questo lunedì 31 d'agosto, il lunedì con la L maiuscolo, il lunedì più lunedì degli altri, quello nel quale ricomincia tutto, anche se poi in realtà noi ricominceremo tutto da domani. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma, mentre in regia c'è Mattia Brena a Milano. Dicevo, ricominceremo domani perché sì, domani ricomincerà la normale programmazione, quella che abbiamo lasciato più o meno il 31 di luglio di Radio Monte Carlo, dal mattino dalle 5 alle 7 con Radio Monte Carlo Breaking News, Laura Ghislandi e la redazione del TGCom 24. A quest'ora, tra le 7 e le 10, ritroveremo i ragazzi di Bonjour Bonjour, che passano gli anni e più non sono ragazzi, insomma, hanno smesso di essere ragazzi da un po' di tempo. E poi dalle 10 alle 13 la mattinata si conclude con Rosaria Arena e Filippo Firli. Io tornerò nel mio spazio ad essere Happy Together tra le 14 e le 16 insieme a Isabella Leodori. Così ho risposto anche a Paola da Roma, un saluto a Elena invece di Rimini. Per quanto riguarda il gelato da portare agli amici quando si è invitati a cena, c'è Elena, credo da Torino, che ci racconta di questo suo amico. 16 persone ha portato mezzo chilo di gelato solamente pistacchio, perché a lui piaceva così, ma si è mangiato tutto lui, e questo mi pare evidente. Volevo ringraziare un ascoltatore o ascoltatrice che ci informa che a Milano tangenziale ovest chiusa da innesto a 8, quindi sono tutti sulla tangenziale est e la coda si fa sempre più pesante. 342 41 41 762, tra poco continueremo a parlare di cosa portare quando si è invitati a cena.

Con dedicato a te su Radio Monte Carlo, vedi, c'è Anna da Durazzo che dice: ma quale gelato? Ma io preparo una bella torta e faccio contenti tutti quando sono invitata a casa d'amici, però bisogna avere molta confidenza. Invece del gelato si può portare, ad esempio, il Bon Ton ci dice che possiamo portare dei cioccolatini, ma devono essere di qualità, dei biscotti artigianali, delle piante o fiori in vaso piccoli, già sistemati, questo però per non creare disturbo. La cosa che però secondo me presuppone una maggior confidenza con le persone che ci invitano a cena è quando portiamo il vino, perché poi la domanda che ci facciamo è: ma ce lo beviamo subito o lo lasciamo a loro e ci beviamo quello che c'è? E quindi lì c'è bisogno di veramente tanta confidenza quando si porta una bottiglia di vino.

0: Let It Must Have Been Love, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray!
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari. Però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.

Baby, What a Big Surprise, 1977 appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, insieme per questa mattinata fino alle 11. Parliamo della, a volte troppo spesso, maltrattata generazione Z, che però sembra essere quella più attenta alla propria salute. Praticano più attività fisica, seguono un'alimentazione più equilibrata, riducono il consumo di alcol. Tuttavia, questa attenzione al benessere a volte sembra essere un po' una forma di ossessione. Piattaforme digitali, social come Instagram, TikTok, continuamente mostrano corpi perfetti, allenamenti intensi, regimi alimentari rigorosi, e a volte, insomma, favoriscono dei sensi di colpa, e questo non dovrebbe essere in una generazione che va dal 97 al 2012. E dovrebbero avere, insomma, hanno più, sicuramente più attenzione verso l'alimentazione, verso il proprio corpo, ma un po' spinti anche dai social. E il rapporto con l'alcol ne parliamo tra poco, sempre della generazione Z. Intanto ci sono i Coldplay e questa è la loro Hymn for the Weekend.

It's About Time su Radio Monte Carlo. Parlavamo della generazione Z, della loro attenzione alla salute, allo sport e il rapporto con l'alcol, che anche quello sta cambiando. Molti giovani dichiarano di bere poco, preferiscono bevande analcoliche proprio perché c'è questa voglia di sembrare in salute e in forma. Quando però diventa una pressione sociale, beh, quello diventa una cosa malata, tra virgolette, pressione che noi non avevamo ai nostri tempi. La differenza è esattamente quella, sono i social.

0: Red Hot Chili Peppers con Under the Bridge 1992. Abbiamo parlato di social. A proposito di social, ci sono anche dei nuovi lavori che nascono per merito, no, più per colpa dei social. Uno di questi è quello dei codisti. Chi sono? Ve lo racconto tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di Digicom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, da domani 1 settembre, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre, acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Fleetwood Mac con Little Lies 1986 su Radio Monte Carlo. Allora, nuovi lavori che nascono per colpa, direi, dei social. E c'è questo nuovo lavoro, si chiama Il Codista. Che cosa fa nella vita il codista? Innanzitutto che diciamo che è un lavoro nato, lavoro tra virgolette, nato a New York. Quando qualche influencer vuole entrare nel locale o nel ristorante o nella pasticceria un po' alla moda per fare il suo servizio, per creare i suoi contenuti, ma non gli va di fare la coda per entrare perché evidentemente è un posto famoso e c'è la gente fuori in attesa, beh, paga una persona per fare la coda al posto suo. Ed è un fenomeno inizialmente legato, era stato legato negli Stati Uniti alla politica o alle udienze istituzionali di Washington, poi esploso grazie ai social, soprattutto TikTok, che rendono virali prodotti e locali, ristoranti. I codisti quanto guadagnano? $25 l'ora, con costi aggiuntivi per condizioni particolari o richieste urgenti. In realtà è una cosa che in Italia già esisteva, noi prima dei social eravamo già codisti e c'era già chi faceva questo tipo di lavoro, perché molte volte dovendo affrontare noi lunghe attese burocratiche si pagavano persone per far la coda alla posta o alla banca al posto nostro e poi noi arrivavamo al momento giusto. Tommaso Paradiso su Radio Monte Carlo, agitare Coca-Cola.

Michael Bublé con Home su Radio Monte Carlo. Si parlava di codisti e vedi noi come siamo avanti. Questo nuovo lavoro uscito grazie ai social, quanto siamo avanti, perché c'è ad esempio un amico di Sorrento che dice: io il codista lo facevo già da bambino dal medico di famiglia, però gratis, quindi era più un favore che un lavoro. Saluto anche a Giacomo da Milano. Tra i tanti lavori che sono nati grazie ai social, io non sapevo che c'era anche lo scrittore dei profili per le app di incontri. Cioè, se tu vuoi iscriverti a una di queste piattaforme che servono per incontrare gente e non sai come aver successo da quel punto di vista, beh, c'è chi a pagamento ti scrive per filo e per segno il profilo della tua app di incontri. Però, capito? Siamo quasi in chiusura della nostra terza ora da trascorrere insieme in questo lunedì 31 d'agosto. Tra l'altro, nella prossima ora avremo anche un ospite, ma andiamo con ordine. Diana Ross, I'm Coming Out.

0: chiudere la nostra terza ora insieme a Diana Ross con I'm Coming Out. Adesso andiamo in redazione, ci sono le ultime notizie del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, affermano i Pashdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. La sparatoria in un rave in Svizzera, morto una 22enne italiana, Maria Spinelli, e feriti altri due giovani connazionali. La Farnesina segue il caso con l'ambasciata a Berna, il consolato a Basilea, e caccia al killer, non si esclude l'ipotesi terrorismo. Vince il no al referendum islandese sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, col sì che prevale solo nella capitale Reykjavik. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi, alta l'affluenza all'82,5%, esultano le destre europee. Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime in Nepal, 903 quelle accertate, oltre 4.200 le persone di cui si sono perse le tracce, dopo il crollo di un ghiacciaio e una gigantesca colata di acqua, ghiaccio, rocce e fango, individuata l'ultima posizione di Marco Ratto, uno dei tre italiani dispersi. Ha picchiato in casa con violenza la madre e poi ha chiamato il 112, reo confesso un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale. È accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza. Nella seconda giornata della Serie A di calcio, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli. Vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Tennis agli US Open oggi, l'esordio per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Fuori Djokovic. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Da domani, 1 settembre, ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Da domani, 1 settembre, ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

0: Swing Out Sister con Waiting Game dal 1989 ad aprire l'ultima ora in mia compagnia. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma qui su Radio Monte Carlo, mentre a Milano ho visto che c'è un cambio in regia. Mattia Brena, lo salutiamo, lo ringraziamo per queste prime tre ore. Adesso do il benvenuto con immenso piacere a Luca Onere. Ciao Luca, anche a te buongiorno. Tra l'altro vi dicevo prima che avremmo avuto e abbiamo un ospite per questa prima parte dell'ultima ora che ci vede insieme questa mattinata di lunedì 31 agosto. Io sono molto contento di salutare qui su Radio Monte Carlo Tommaso Labate.
1: Ciao, ciao Claudio, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Tommaso Labate, giornalista che abbiamo spesso visto in TV su Rete 4 con Realpolitik la scorsa stagione ogni mercoledì alle 21.30. C'è qualcosa che cambia però questa stagione a partire da venerdì prossimo.
1: Sì, cambia tutto, nel senso che invece di un giorno andremo tre giorni a settimana in un'altra fascia, che è quella delle 20.30 per un'ora. Quindi a partire da venerdì, tutti i venerdì, tutti i sabati e tutte le domeniche, Realpolitik su Rete 4, 20.30, 21.30.
0: Quindi da un solo giorno si passa a tre giorni e mi sembra un bel successo,
1: sì,
0: rispetto
1: esattamente
0: alla scorsa stagione.
1: Esattamente un po' il contrario di quello che succedeva nella pubblicità dei fustini detersivo, sì, no? Prendo uno e noi invece abbiamo preso tre lasciando uno.
0: Senti un po', ma per chi non abbia mai visto Realpolitik su Rete 4, ce la definisci un po' questa trasmissione?
1: Allora, una trasmissione per tutti quelli che sono veramente appassionati di politica. Se ti piace la politica, se ti piacciono i retroscena, se ti piacciono gli ospiti che sono, di, dal punto di vista mio, di un certo livello e che magari non vedi tantissimo in altre trasmissioni, se ti piacciono determinate combinazioni che altrove è un po' faticoso vedere. Noi abbiamo le foto degli ospiti in sala di attesa prima di entrare della scorsa stagione, vedevi delle combinazioni che altrove era impossibile. Massimo D'Alema, Iva Zanicchi che prendevano il caffè prima di entrare in onda, cioè non sono cose che trovi altrove. Se ti piace questo molto di più di quanto non vi piacciono le telerisse, gli insulti eccetera, è un programma bello da vedere. Io sono come l'oste che dice che il suo vino è buono, però dal punto di vista mio è buono veramente, non vi sto mentendo.
0: No, è risultato non buono, ma ottimo questo vino, perché appunto, come dicevamo, rispetto alla scorsa stagione si passa da una sola serata a ben a tre serate, quindi il vino non era buono, era veramente ottimo. La cosa è stata la combinazione di ospiti più strana che ti è capitata la scorsa stagione, Tommaso?
1: Beh, noi abbiamo fatto tantissimi duelli nel momento in cui le persone non si confrontano più in televisione. Abbiamo visto il generale Vannacci insieme ad Angelo Bonelli o a Carlo Calenda, ma soprattutto abbiamo visto determinati contesti in cui persino l'insulto più diretto e più immediato è stato messo da parte in favore di un confronto acceso, ma comunque di un confronto.
0: Tra poco torniamo a parlare con Tommaso Labate di Realpolitik, nuovo programma, nuova fascia per questo programma di Rete 4. Intanto la nostra musica, c'è Prince con Stone.

0: Prince con Stone su Radio Monte Carlo, ora 10:13 minuti. Con molto piacere abbiamo ospite questa mattina Tommaso Labate, protagonista di quello che sarà Realpolitik a partire da venerdì 4 settembre, venerdì, sabato e domenica dalle 20:30 alle 21:30. Prima ci parlavi degli incroci strani degli ospiti che ci sono nel tuo programma. Già da venerdì 4 abbiamo qualche idea di chi troveremo ospite di Realpolitik?
1: Guarda, noi garantiamo, Claudio, sulla massima autorevolezza delle persone che invitiamo, soprattutto sul fatto che magari si vedano poco, quantomeno in quelle combinazioni, in altre situazioni di programmi che saranno senz'altro comunque molto più belli del nostro. No. Però lo facciamo per un motivo molto semplice: è un anno cruciale e soprattutto con tanti punti interrogativi come non se ne vedevano, credo, da 50 anni per la politica italiana, nel senso che arriveremo a delle elezioni politiche di cui nessuno sa chi vince. Solitamente, se tutti ripassiamo in testa la storia dell'ultimo mezzo secolo, tutti sapevamo chi avrebbe vinto le prossime elezioni. Magari non sapevi lo scarto, magari ci sarebbero state delle sorprese sui numeri, sulla tenuta. Qua non sappiamo niente. Raccontiamo, vale per l'Italia, ma vale per le elezioni francesi dove ci sarà Marine Le Pen, vale per le elezioni americane del midterm di Trump. Raccontiamo partite che sono con potenziali segni in schedina 1x2, per cui se vi piace la partita, noi racconteremo la partita e non il tifo, no, certo, sugli spalti.
0: Ma infatti questo volevo chiederti, visto che è una stagione questa che poi riporterà alle elezioni, sì, del 2027, quanto è importante e complicato per un giornalista tenersi in equilibrio sulla corda e non...
1: È sostanzialmente la cosa più semplice, sì, assolutamente la cosa più semplice che c'è e forse secondo molti anche la più demodé, perché dai social che polarizzano tutti ti dicono prendi una posizione così ti tiri i tuoi dalla tua, certo, parte, gli altri ti insultano e fanno hype, come si suol dire. A noi non piace il racconto della curva. Se tu ti piace la partita di calcio, ti piace il Gran Premio di Formula 1, la telecamera dove la metti? Sugli spalti che litigano o sulla pista? Noi mettiamo la telecamera sul campo centrale, politica italiana, politica internazionale, perché ci sono troppe cose importanti da capire prima ancora ciascuno di noi di tifare per chi gli pare.
0: E noi cercheremo di capirle anche grazie a Realpolitik. Abbiamo avuto Tommaso Labate qui ospite,
1: grazie,
0: su Radio
1: Claudio,
0: Monte Carlo.
1: Grazie, è stato un piacere.
0: Il piacere è stato nostro, ricordiamolo.
1: È un programma
0: però
1: come la radio, di gran classe.
0: Ok, perfetto, come Radio Monte Carlo. Venerdì, sabato e domenica dalle 20:30 alle 21:30 su Rete 4.
1: Partiamo venerdì, questo alle 20:29, quindi tutti collegati su Rete 4.
0: Qualche minuto prima. Grazie a Tommaso Labate.
1: Grazie Claudio, un abbraccio
0: qui
1: a tutti.
0: Su Radio Monte Carlo, noi proseguiamo con la musica, c'è Vasco Rossi.

0: Vasco Rossi, come vorrei su Radio Monte Carlo, ore 10 e 20 minuti. Devo dire tanti messaggi arrivati al 342 41 41762 per salutare Tommaso Labate che è andato via, ma giuro che gli giro i vostri messaggi assolutamente. Tra poco torniamo con la grande musica di Radio Monte Carlo.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dottor Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Teen Man dal 1974, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo. Abbiamo poco più di 30 minuti ancora per rimanere insieme. Abbiamo sentito Tommaso Labate prima, la promozione per il suo programma che partirà questo venerdì, Realpolitik, ma noi già da domani abbiamo tanti programmi che ripartiranno dal 1° di settembre, e anche programmi che sono, diciamo, che puntano all'informazione, ed è la novità di questa nuova stagione di Radio Monte Carlo, ed è Radio Monte Carlo Breaking News, ogni mattina dalle 5 alle 7 del mattino insieme a Laura Ghislandi e alla redazione del TGcom24. Che cos'è Radio Monte Carlo Breaking News? Allora, i principali fatti dell'ultima ora, innanzitutto le prime pagine dei quotidiani che poi troviamo in edicola e online, gli aggiornamenti meteo e autotraffic sempre più densi per aiutarvi ad essere informati, uno, ma anche aiutarvi a iniziare la vostra giornata in maniera più confortevole. L'appuntamento già da domani mattina a partire dalle 5 è con Laura Ghislandi e con la redazione del TGcom24 per Radio Monte Carlo Breaking News, e poi tutto il resto che magari, di cui magari vi parlo tra poco, tutto il resto che succederà da domani con il palinsesto di Radio Monte Carlo che si rimette in sesto. C'è Lenny Kravitz adesso, questa è Believe in Me.

Altra grande novità musicale che ci ha regalato il 2026, questo Bruno Mars, On My Soul, è il suo album nuovo che è uscito quest'anno. Vi dicevo, allora, siamo partiti con quello che succederà domani, il palinsesto di Radio Monte Carlo che si riordina così come l'abbiamo lasciato il 31 di luglio. Vi ho raccontato di quello che succederà dalle 5 alle 7, poi vi ho parlato anche prima del ritorno di Davide Lentini, di Monica Sala, di Andrew Mercù, di Stefano Andreoli, di Bonjour Bonjour tra le 7 e le 10, ma siamo alle 10.34, domani a quest'ora chi ci trovate? Allora, me no, trovate Luca Onere sicuramente in regia come adesso, ma ritroveremo Rosaria Renna e Filippo Firli con Due Come Noi. Poi Andrea Munari riaprirà dopo le vacanze estive la sua boutique della musica, anche se comunque Andrea l'abbiamo sentito nel mese d'agosto, e poi alle 14 torneremo io e Isabelle Leodori per essere Happy Together di nuovo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 e ci ritroveremo in questo nostro spazio del primo pomeriggio. Questo quello che succede nella prima parte della giornata da domani con l'inizio della nuova stagione 2026-2027 qui di Radio Monte Carlo. Sixpence None the Richer e questa è Kiss Me.

0: Sixpence Non the Richer con Kiss Me, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di Digicom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, da domani 1 settembre, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
3: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Simply Red con Sunrise, Simply Red che hanno festeggiato i loro 40 anni di carriera con un tour mondiale che ha toccato anche l'Italia e Radio Monte Carlo ne era radio ufficiale. A proposito di tour, mi fa molto piacere parlare di Celine Dion, che dopo 17 anni di battaglia contro una rara malattia neurologica si prepara a tornare sul palco con 16 concerti, tutti a Parigi dal 12 settembre al 17 di ottobre. Sarà accompagnata chiaramente da un'equipe medica, perché la sua salute richiede ancora particolare attenzione. Questa malattia che le è stata diagnosticata ufficialmente nel 2022 le provoca rigidità muscolare e quindi ha reso difficile persino non solo cantare ma anche muoversi normalmente per Celine Dion. Nonostante questo, lei ha continuato a lavorare, a mantenere un forte legame anche con il pubblico. 2024 è tornata a esibirsi durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi cantando dalla Torre Eiffel, e il ritorno a Parigi quindi assume anche un significato ancora più importante. Non è soltanto una serie di concerti, ma anche la dimostrazione della sua determinazione a superare la malattia e a riprendere la propria carriera in mano. Anche i fan hanno continuato a sostenerla durante questi anni di assenza, seguendola e incoraggiandola sui suoi social, dove era anche piuttosto presente e dove cercava anche lì di mantenere un contatto stretto con il suo pubblico. E noi siamo contenti di rivederla sul palco e aspettiamo anche della nuova musica, perché sembra che ci sia qualcosa in arrivo per Celine Dion. Ci sono U2 adesso, questa è Song of the Future.

Biagio Antonacci con Pazzo di lei su Radio Monte Carlo. Anche lui è stato tra i protagonisti di quest'estate 2026, è andato virale, come si dice ai giorni nostri, per quello che è successo in Piazza Maggiore a Bologna. C'era una cantante di strada, Manuela Raduano, in arte Nela, che stava cantando proprio una canzone di Biagio Antonacci, e tra il pubblico, tra la folla che circondava lei in Piazza Maggiore, c'era anche uno con un cappellino e degli occhiali scuri. Beh, quello lì era proprio Biagio Antonacci che stava guardando questa artista di strada, che sicuramente ricorderà per sempre questa giornata. Stava guardando mentre la stava ascoltando, soprattutto mentre interpretava la sua Iris. Quindi foto di rito, ha lasciato anche la sua offerta nella custodia della chitarra, così si fa, bravo Biagio, ed è diventato virale in quest'estate 2026. Lana Miles adesso su Radio Monte Carlo, questa è Black Velvet.

0: Black Velvet a chiudere la nostra mattinata trascorsa insieme tra le 7 e le 11. È tutto per quanto mi riguarda, grazie a Luca Onere che è in regia e lì rimarrà anche per le prossime ore che passeremo in compagnia di Rina Martelli. Prima però il TG Com 24, noi torniamo a stare insieme domani pomeriggio, Happy Together con Isabella Leodori dalle 14 alle 16. Da Claudio Di Leo, buon proseguimento di giornate, a domani, ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran risponde con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. I Pasdaran rivendicano un attacco contro gli Emirati Arabi, negato invece dal ministro della difesa emiratino. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. L'alluvione in Nepal, si aggrava il bilancio, 903 morti e 4.200 dispersi. 933 operai rimangono intrappolati nei tunnel idroelettrici. Appello del ministro degli esteri nepalese, il mondo si unisca per il clima, è colpa del riscaldamento globale. Intanto ancora nessuna traccia di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Almeno 15 dispersi in seguito a un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon. Lo ha reso noto il National Park Service, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Rimane alto il rischio di nuove inondazioni improvvise, colate di detriti, caduta di massi. Ha picchiato con violenza la madre, poi ha chiamato il 112. Reo confesso un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale. È accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Il ricovero di Alessandro Di Battista a L'Avana. Sono arrivati nella notte a Cuba i due medici dell'equipe sanitaria del Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza all'ex deputato del Movimento 5 Stelle, con lui anche la compagna. Nella seconda giornata della Serie A di calcio, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Tennis agli US Open oggi, esordi per Berrettini, Arnaldi e Darderi, fuori al primo turno Djokovic, eliminato dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGCOM 24.

che canzone super romantica per cominciare questa. Patti LaBelle, Michael McDonald per On My Own su Radio Monte Carlo alle 11:07 minuti. Io sono Irina Martelli, un abbraccio e un bacio al nostro Luca Onere, toglimi il ritorno dalle cuffie, grazie. Fin qui abbiamo avuto il nostro Claudio Di Leo e siamo insieme per queste 4 ore, ci racconteremo praticamente di tutto, ma io direi che si può cominciare con la notizia che riguarda il Como che ha vinto a Napoli ieri. L'avete sentito anche nelle news, tutti noi di Como siamo increduli nel vedere quello che sta combinando la squadra, che si sapeva aveva delle ambizioni ma sta facendo delle cose bellissime, la Champions League, la vittoria a Napoli. Lo so che adesso sto raccogliendo un po' di insulti da Napoli, ma così è stata una bella partita, anche il Napoli ha giocato bene, ma è finita con la vittoria del Como. Per quanto riguarda la Serie A, abbiamo anche alle 18:30 oggi Lecce contro Roma e alle 20:45 Atalanta contro Bologna. Dicevamo, la nostra musica, loro sono i Jungle, non sono esattamente i primi arrivati, perché sono già al 5º album, però noi li stiamo conoscendo da poco. Peraltro ci sono tante informazioni che riguardano un concerto molto atteso che sarà a Milano il 15 novembre e noi li ascoltiamo subito con questo successo, si intitola The Wave.

0: La voce splendida di Ariana Grande per Breathing su Radio Monte Carlo alle 11.15. Quante cose sempre diverse noi sentiamo nell'ambito dell'alimentazione? A volte veramente ci si perde la testa, però c'è un articolo di qualche tempo fa di Didi Repubblica in cui hanno citato una docente della Stanford University, si chiama Lucia Aronica. Lei è un'esperta di nutrigenomica, quindi lei dice: ci sono in realtà dei cibi che scientificamente fanno bene perché riescono a dialogare col nostro codice genetico. Non c'è dubbio, non ci possono essere fake news su questo argomento. Quindi per esempio i broccoli, dice questa scienziata, liberano una molecola chiamata sulforafano che attiva i geni responsabili della produzione di antiossidanti interni, quindi senz'altro i broccoli ci fanno bene. Ancora i frutti rossi, che hanno polifenoli, fanno praticamente bene a tutti, e l'insalata. Mangiamo tanti di questi cibi perché indubbiamente la nostra salute migliorerà.
1: Sono seduto su un grattacielo.

0: Gianluca Grignani, Falco a metà su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 verso Bologna, c'è una coda di 6 km tra Rimini Sud e Valle del Rubicone per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect.

0: di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
4: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

Un successo per Lou Reed, questo Walk on the Wild Side su Radio Monte Carlo. Alle 11:27 di questo lunedì, l'ultimo giorno di agosto, siete con me, io sono Erina Martelli, lo so, è arrivato il momento di parlare di come cambierà il lavoro con l'intelligenza artificiale, perché il World Economic Forum stima che, considerando insieme innovazione tecnologica, demografia, transizione energetica e mutamenti economici, entro il 2030 saranno creati 170 milioni di posti, ne verranno soppressi 92 milioni. È vero che c'è un saldo positivo di 78 milioni, però vedremo come saranno distribuiti. Ne ha scritto il Quotidiano Nazionale: in pratica avremo come profili a rischio data entry, addetti amministrativi, segretarie, contabilità di base e supporto d'ufficio, cassieri, bigliettai, assistenti amministrativi, segretari esecutivi, lavoratori della stampa, grafici, revisori e contabili, mentre crescono specialisti in big data, ingegneri fintech, esperti di intelligenza artificiale, insomma i tecnici, ma ancora di più quelli che sanno integrare l'intelligenza artificiale all'interno praticamente dell'azienda, governare i dati, controllarne gli output, garantire la sicurezza. Rimangono invece sempre più richiesti gli infermieri e diciamo gli assistenti alla persona, che non possono essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Infermieri, dicevamo, ma anche insegnanti, esperti nelle costruzioni. Qui l'abilità umana ci vuole, e in questi casi non c'è computer che tenga.

Stop This Flame di Celeste su Radio Monte Carlo alle 11.36 di questo lunedì. Allora, chi fa le ferie in agosto si divide tra chi ha le ferie fino al primo settembre e chi invece deve ricominciare oggi. Domani ricomincia dalle 10 alle 13 Due Come Noi con Rosaria Renne e con Filippo Firli, Back to School. Li ascolteremo con tanta gioia. Ora, John Anderson.

0: La musica di Radio Monte Carlo in questo lunedì anche con John Anderson. In arrivo c'è una canzone che è tra le più belle degli anni 90, se non la più bella in assoluto. Due ragazze che cantano insieme, che si litigano l'uomo, così tanto convincenti che un sacco di gente ha pensato che loro davvero avessero litigato per il fidanzato, tant'è che loro avevano dovuto specificare che nemmeno si conoscevano prima di essere chiamate per la canzone. Dicevamo, una canzone così bella e così importante che ha letteralmente aperto il mercato dell'R&B in Asia. Adesso anche la musica dei BTS deve qualcosa all'R&B. Insomma, questa canzone è in arrivo tra pochissimo.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 €, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 €. Lidl, vale davvero.
3: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

È proprio questa la canzone The Boy's Mine, ascoltata su Radio Monte Carlo con Brandy e Monica, che avevano dovuto dire di non aver litigato veramente per un ragazzo, che si trattava soltanto di una canzone. Peraltro era questa la canzone che dicevamo ha aperto il mercato dell'R&B in Asia. A proposito di Asia, visto che io ci vado ogni volta che posso in vacanza, tutte le mie amiche mi chiedono sempre prodotti di bellezza che devo comprare là. Alcuni costano meno, altri sono praticamente introvabili da noi. Sono pochi, per la verità, e stiamo parlando anche di prodotti che non si possono ordinare online. Beh, Repubblica scrive di questo nuovo turismo che riguarda proprio i prodotti di bellezza o anche quelli farmaceutici, cioè il turismo cosmetico o farmaceutico, perché impazzano queste creme per il viso, per i capelli, per il corpo. Addirittura la premier Giorgia Meloni, in occasione del recente viaggio in Corea, pare abbia fatto scorta dei desideratissimi cosmetici coreani, ma sono anche super pubblicizzati da artisti come Kate Moss, Dua Lipa, John Legend sui loro social. Chiaro che in quel caso lì raramente la cosa si fa gratis, ma tant'è. Dunque, dicevamo che c'è anche un sito che è Giaponismo, dove ti dicono in quali catene trovare quel preciso prodotto di quella marca a un prezzo inferiore. Magari in Europa lo si trova poco, chi lo sa. La nostra musica con Brisa Morena di Bungaro.

Kylie Minogue su Radio Monte Carlo, Can't Get You Out of My Head. Passiamo dall'Australia di Kylie Minogue alla California di Mr. Mister, una canzone che piace tantissimo all'R&B perché l'hanno campionata in non so quanti pezzi, però noi l'ascoltiamo nella sua stupenda versione originale. Qui su Radio Monte Carlo, Mr. Mister 1985, il pezzo è Broken Wings.

0: Messa a Mesta su Radio Monte Carlo. In arrivo ci sono le news di TGCom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Italia ha prorogato per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran risponde con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. I Pashdaran rivendicano un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti, negato dal ministro della difesa emiratino. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove questa mattina una petroliera avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. Almeno 15 dispersi in seguito a un'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon, lo ha reso noto il National Park Service, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Rimane alto il rischio di nuove inondazioni, colate di detriti e caduta di massi. L'alluvione in Nepal si aggrava il bilancio, 903 morti e 4.200 dispersi. Sono ancora 933 gli operai intrappolati nei tunnel idroelettrici e nessuna traccia di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Picchia con violenza la madre, poi chiama il 112. Reo confesso un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale. È accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Tennis, Djokovic fuori dagli US Open al primo turno. Non era mai successo. Prima i problemi di stomaco, poi dolori alla schiena e le lacrime. È stato battuto dall'argentino Navone. Avanti l'azzurra Stefanini intanto al secondo turno. Cina fermato invece dalla pioggia. Match sospeso contro lo statunitense Mikkelsen. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Christopher Cross, questa è Ride Like the Wind, appena ascoltata su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 5 minuti, siete con me, io sono Irina Martelli. Abbiamo parlato di calcio, giusto, della vittoria del Como in Serie A sul Napoli, però si parla adesso invece di nazionale femminile di pallavolo, perché alle 16 di oggi a Brno l'Italia affronta la Bulgaria negli ottavi di finale appunto degli europei femminili. Abbiamo ottenuto il primo posto nel pool D, ma adesso arriva appunto la fase a eliminazione diretta. Le due squadre si sono già incontrate quest'anno nella Nation League con un successo azzurro per 3-0. C'è da dire che l'Italia parte super favorita. La Bulgaria è allenata da un italiano, Marcello Abbondanza, ed è interessante notare quanti italiani abbiano responsabilità da allenatori nel mondo internazionale della pallavolo. Per esempio la Turchia delle donne è allenata da Daniele Santarelli, che prima o poi vedremo appunto durante questo europeo, ma c'è anche la Francia degli uomini di Andrea Gianni. Calcolate che gli europei maschili di pallavolo, anche questi molto attesi, saranno dal 10 al 26 settembre, però c'è grande richiamo appunto anche per la pallavolo femminile. Questa è una cosa bella, è uno degli sport in cui non c'è questa grande distanza tra uomini e donne, e ci piace così. Ora su Radio Monte Carlo c'è Aaron, Wonderful Thing.

Ah, è una delle più belle canzoni di Tiziano Ferro questa, Sere Nere, appena ascoltata su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 13. Abbiamo già parlato del boom delle vacanze di tipo religioso, cioè che vengono trascorse per qualche giorno in una struttura religiosa, magari senza per forza legare la cosa alla religione, ma più che altro l'atmosfera estremamente tranquilla che si vive lì. C'è il Riformista con Giuseppe Trapani che ha dedicato un articolo proprio a questo. Lui stesso ha passato del tempo con le sorelle e i fratelli della comunità di Bose e ha raccontato che ha fatto un ripasso di greco biblico. Non pensavo nemmeno si potesse fare nei conventi, ma evidentemente sì. C'è stata, rispetto al pre-Covid, una crescita del 46% di questo tipo di turismo. Intendiamo i posti dove davvero ci sono i religiosi, perché esistono anche le strutture che sono dei conventi riattati che diventano hotel a 5 stelle, ma è tutta un'altra storia. In questo caso si parla di giorni passati cercando di seguire i ritmi dei frati o delle monache che vivono in questi conventi, oppure in qualche modo si tenta di diciamo seguire ritmi silenziosi, semplici e assolutamente disconnessi.

0: Con All I Have to Give, automobilisti, siamo sulla 1 verso Milano. C'è una coda di 13 km tra Ceprano e Anagni per un incidente. L'entrata consigliata verso Roma è quella di Anagni, l'uscita consigliata provenendo da Napoli è quella di Ceprano. Prudenza e buon viaggio.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it. Un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

Chi vi fa ascoltare queste chicche se non Radio Monte Carlo con You All I Need To Get By, Tammy Terrell e Marvin Gaye, che sono state una delle coppie della Motown più sensazionali in assoluto. Parliamo adesso di geotermia, perché vi ho raccontato più volte di aver passato un periodo professionale della mia vita in Svizzera, mi sono rimasti un sacco di amici là e tutti i miei amici in casa hanno il riscaldamento geotermico, cioè c'è l'acqua che arriva in profondità nella terra, prende quel calore e ritorna sotto forma appunto di riscaldamento, per esempio, ma non solo. In Toscana c'è un serbatoio di magma tra 8 e 15 km di profondità contenente 6.000 km cubi di roccia a 1.200 gradi. Il venerdì ha intervistato il geofisico Matteo Lupi, che ha parlato della prospettiva che potrebbe avere il riscaldamento geotermico appunto in Italia, perché questo serbatoio contiene una quantità di energia migliaia di volte superiore a quella consumata ogni anno in Italia e questo permette il rilancio della geotermia, che è una tecnologia utilizzata un po' sì, un po' no, in alcune parti d'Italia sì, ma altrove purtroppo no, o comunque ancora troppo poco.

Che voce, Noemi Briciole su Radio Monte Carlo. Da domani riprende anche la boutique della musique con Andrea Munari. Non perdete il programma, come sempre, tra le 13 e le 14.

0: È proprio questa la canzone che ha consegnato Ethan Sharp alla storia della musica, You, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. A proposito di storia della musica, c'è un duo che senz'altro l'ha segnata con varie canzoni, e una in particolare, una canzone che ha a che fare con l'empowerment femminile, ed è stata la prima canzone di questo genere, di quell'artista che poi è andata da sola, ed è la canzone che stiamo per ascoltare tra pochissimo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, da domani 1 settembre, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Eccola qua, una delle canzoni sull'empowerment femminile cantata dalla voce di Annie Lennox con Eurythmics, You Have Placed a Chill in My Heart su Radio Monte Carlo. Dunque, si è un po' rallentato il ritmo dei turni degli US Open, torneo di tennis americano, perché c'è stata un po' di pioggia, però abbiamo visto ieri vincere Jasmine Paolini con qualche difficoltà, ma sapete che rientra ad un infortunio, e anche Lucrezia Stefanini, bene così, le due giocatrici passano il primo turno. Oggi invece avremo Cina Mikkelsen, Federico Cina contro Mikkelsen, si parte da un vantaggio di un 7-0 per il giocatore americano. Gli altri italiani impegnati oggi sono Matteo Arnaldi contro Duckworth, Darderi contro Wendelker, poi Berrettini contro Wawrinka e Cocciaretto contro Shiniakova. Ieri abbiamo visto uscire Djokovic in una partita drammatica contro Navone, perché si è giocato per tanto tempo, per più di 4 ore e mezza. Alla fine Djokovic è stato male in campo, si è commosso perché il pubblico era tutto dalla sua parte, voleva vederlo vincere, ma non c'è stato niente da fare. Lui ha fatto i complimenti a Navone, ma ha anche aggiunto che ha odiato ogni singolo istante che ha passato su quel campo. Oggi tutte le attese sono per Alcaraz, che rientra finalmente nel torneo maschile di singolare contro Safiullin. L'appuntamento sarà alle 19, vedremo come andrà. La nostra musica con Dangerous Lovers.

Eh sì, Sade è una che ha sempre centellinato le sue uscite discografiche dopo il successo degli anni Ottanta, però poi se ne esce con canzoni come questa By Your Side, che è del 2000. Radio Monte Carlo, c'è invece Daffy che forse non ha intenzionalmente centellinato, perché sappiamo tutti che ha avuto un periodo personale molto complicato, durato tanti anni, pare però che abbia finalmente firmato con una nuova casa discografica e che sia al lavoro per della musica nuova, lo speriamo. Intanto la riascoltiamo, Daffy, con questa che è la sua...

0: Fears, le loro tonnellate di talento che hanno prodotto anche questa Change appena ascoltata su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il governo proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Piantedosi, decisione necessaria, ma apprezziamo gli sforzi di Madrid. Confido possa essere l'ultima estensione. L'accordo di libera circolazione è stato messo in pausa dopo il caos migranti a Ceuta. Torna a infiammarsi il conflitto iraniano. Gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larak. Teheran risponde con raid negli Emirati, che però negano di essere stati presi di mira, e su obiettivi americani in Giordania. Stamane una superpetroliera ha preso fuoco a Hormuz, avrebbe urtato due mine navali. Almeno 15 i dispersi nell'inondazione che ha coinvolto il nord del Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti. 62 le persone evacuate, ieri sera recuperato un corpo. Ricerche in corso, ma resta altissimo il rischio di nuove piene e frane. A Centocelle, periferia est di Roma, un 16enne ha picchiato a morte la madre per poi chiamare i soccorsi e confessare. La donna è stata portata in ospedale ma non ce l'ha fatta. Il minore è ora ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Un muratore di 55 anni è morto a Origgio, nel Varesotto, per il crollo di una soletta in un cantiere. L'uomo è rimasto schiacciato e è deceduto immediatamente. In corso accertamenti per ricostruire esattamente quanto accaduto e per chiarire eventuali responsabilità. Sport, tennis, Djokovic fuori dagli US Open al primo turno per problemi allo stomaco e dolori alla schiena. Non era mai successo. Calcio, oggi in Serie A alle 18.30 Lecce-Roma e poi alle 20.45 Atalanta-Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Da domani, 1 settembre, ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Da domani, 1 settembre, ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo, ve l'avevo raccontato giusto ieri che è prontissima per i suoi concerti parigini, Céline Dion. L'abbiamo ascoltata con questa che è Because You Love Me alle 13:06. Siete con me, io sono Erina Martelli, siamo insieme ancora per un paio d'ore. Mamma mia com'è bella questa storia che arriva dall'Ohio, ce la racconta Lagi, dove c'è un signore di 64 anni, Jeff Hartnett, che ha la passione per il metal detecting. Avete presente? Ne vediamo tantissimi anche sulle nostre spiagge, queste persone con il metal detector che cercano oggetti eventualmente d'oro che sono dispersi appunto sulla spiaggia. Lui però questa ricerca l'ha fatta sul giardino di casa dei suoi genitori, perché il papà aveva perso la sua fede nuziale alla fine degli anni 70. Quando il papà è morto nel 2014, lui aveva promesso che avrebbe ritrovato questa fede, e così ha fatto. Tutti i giorni andava lì a cercare col metal detector appunto la fede, ma niente da fare. A un certo punto questa casa è stata venduta, lui aveva paura di non poterla più cercare la fede, e allora gli è stato regalato un metal detector fatto un pochino meglio, e lui ecco che all'improvviso l'ha ritrovata. Era 20 centimetri sottoterra, ma è saltata fuori questa fede nuziale di oro bianco. Lui subito l'ha portata alla mamma, che ancora c'è, e la mamma sì, ha confermato che la fede nuziale

Katy Perry e Pharrell Williams per Calvin Harris con Phil su Radio Monte Carlo. E nel pieno della sua tournée Luca Carboni c'è il concerto previsto a Mantova proprio per dopodomani, molto atteso peraltro, però poi andrà avanti anche a Brescia il 4 settembre, a Caserta anche il 10 settembre.

0: Esempio Luca Carboni su Radio Monte Carlo con Ci stiamo sbagliando. Automobilisti, siamo sulla 1 verso Milano, c'è una coda di 13 km tra Ceprano e Ferentino per traffico congestionato. L'entrata consigliata verso Roma è quella di Anagni, l'uscita consigliata provenendo da Napoli è quella di Ceprano. Prudenza e buon viaggio.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
11: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
16: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare. Notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi.

come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 €. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 €. Lidl, vale davvero!

Sara su Boogie Down su Radio Monte Carlo. Parliamo un po' di motori, perché ho letto un'intervista che è stata fatta a Bagnaia. Lui ha detto di essere sicurissimo che il problema sia sulla moto e non su di lui. La sua scuderia, la Ducati, la pensa diversamente, anzi hanno detto chiaramente che è un problema di atteggiamento e mentalità da parte di Pecco Bagnaia per i risultati che mancano in questo periodo. Vedremo. Intanto complimenti a Marc Marquez, che anche ieri ha vinto appunto in Spagna. Per quanto riguarda la MotoGP, la notizia è che si va verso la cancellazione del Gran Premio del Qatar. La data è prevista era quella del 6 novembre, dal 6 all'8 novembre, e non dovrebbe essere sostituita, forse verrà

Inviata ad aprile, vedremo. Non sono state presentate, ci racconta Formula Passion, neanche le bozze dei calendari della prossima stagione. Per quanto invece riguarda la Formula 1, abbiamo, lo sapete, in arrivo il weekend di Monza, che noi di Radio Monte Carlo seguiremo logicamente col nostro Gerry Romano. L'appuntamento è dal 4 al 6 settembre e ci racconta Tio che ci sono delle situazioni di ospitalità molto belle nel mondo della Formula 1. Non si sa bene quali siano quelle a Monza, ma per esempio a Silverstone c'è Stefano Domenicali che durante tutto il weekend di gara dorme in una zona riservata dove c'è un mega camper americano super lusso che viene noleggiato e allestito proprio per i vertici della Formula 1, e lui ci sta praticamente con tutta la famiglia, quindi si vedono bambini che giocano, colazioni veloci, momenti di relax, attività sportive improvvisate, e ovviamente quello diventa anche un punto d'incontro per i piloti. Ce ne sono molti che dormono all'interno del circuito, dove si fa un aperitivo, si chiacchiera e in qualche modo si decide anche il proprio futuro.

Tan con No Words su Radio Monte Carlo alle 13.35 di questo lunedì 31 agosto. Domani back to school, ricominciano i programmi che amate tanto qui a Radio Monte Carlo. Happy Together con Isabella Leodori e Claudio Di Leo dalle 14 alle 16. La nostra musica intanto con Madonna è una delle canzoni che amiamo di più del suo repertorio ed è questa Secret.

0: Secrets di Madonna su Radio Monte Carlo. Rimaniamo nel mondo della musica americana, anche se di genere completamente diverso, perché lei è un'artista di grande talento che a 20 anni era già al terzo album. Del resto lei proviene da una famiglia super musicale, però questo terzo album è stato l'album della consacrazione nella sua carriera e la prima canzone famosa che abbiamo conosciuto è quella che stiamo per ascoltare tra pochissimo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, da domani 1 settembre, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
16: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.

primo grande successo mondiale per Janet Jackson, When I Think of You, canzone ascoltata su Radio Monte Carlo. L'album era Control ed era già il terzo album della sua carriera e aveva 20 anni quando è uscito. Parliamo invece di gente che è invecchiata bene, a cominciare da personaggi che a 100 anni si fanno dei video che poi pubblicano su Instagram in palestra. È il caso di Dick Van Dyke. Si scatena in palestra con la moglie, dice che ha 100 anni ma si sente come se ne avesse 13. Beato lui. Poi abbiamo Tom Cruise che ha 64 anni e sta preparando il seguito di Giorni di Tuono, ovviamente con un sacco di scene d'azioni e non ci saranno controfigure perché normalmente lui non le vuole. Quindi siamo in attesa di vedere Digger di Iñárritu. Sapete che lui ha avuto una trasformazione fisica notevole, però si prepara appunto a rimettersi al volante delle auto da corsa per questo seguito di Giorni di Tuono, quasi 40 anni dopo il primo, era il 1990. Lo vedremo il 2 giugno del 2028, e si cavalcò all'epoca, se ricordate, l'onda del successo di Top Gun. Non era piaciuto poi tanto alla critica quel film, però incassò circa 160 milioni di dollari in tutto il mondo, quindi al pubblico piacque e come. Addirittura aveva ispirato una serie di videogame. Peraltro il film Giorni di Tuono è immortale anche perché aveva fatto incontrare Nicole Kidman e Tom Cruise. Non so che ricordo adesso abbiano i due di questo primo incontro, né se lo rimpiangano, ma intanto ne era nata una storia d'amore gigantesca che aveva fatto sognare tutti e che poi aveva prodotto altri due film insieme, se ricordate, Cuori ribelli e Eyes Wide Shut. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con uno dei pezzi italiani più belli degli ultimi tempi è la nuova di Max Gazzè, si intitola

Speriamo torni più in forma che mai Rod Stewart. Intanto l'abbiamo ascoltato qui su Radio Monte Carlo con Have You Ever Seen the Rain. Giusto ieri vi stavo raccontando di Mariah Carey, che è stata avvistata al Disneyland di Anaheim in coda con il resto della gente per le attrazioni. Adoro veramente che lei abbia dimostrato questa semplicità. Mariah Carey nel 1991 era uscita con una canzone prodotta da CNC Music Factory, ricordate quelli di Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now? Erano i produttori di dance più famosi dell'epoca e per lei avevano arrangiato questa canzone che ascoltiamo subito, è Emotions.

0: Eh sì, grandissima Mariah Carey, anche sulle canzoni dance, come questa Emotions appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Schengen con la Spagna sospeso per altri 15 giorni. Il Viminale opta per la prosecuzione dello stop deciso dopo il caos a Ceuta. Piantedosi rassicura, apprezzo gli sforzi di Madrid, confido sia l'ultima proroga. Il governo spagnolo estende a sua volta i controlli per chi proviene dal nostro paese. In Svizzera arrestato un 43enne dopo la sparatoria di ieri a rave party ad Aarau. La polizia ritiene che l'uomo, cittadino elvetico, sia il solo responsabile dell'assalto e che non avesse complici. L'unica vittima dell'attacco è una 22enne abruzzese. In Iran si riaccende la guerra, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi sull'isola di Larak. Teheran risponde, raid su basi americane in Giordania, ha rivendicato anche il lancio di droni sugli Emirati che però smentiscono. Torna a salire il prezzo del petrolio Brent sopra i $90 al barile. Ancora una vittima sul lavoro, questa volta è successo a Origio, nel Varesotto. Un muratore di 55 anni è morto sul colpo in un cantiere travolto dal crollo di una soletta. In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Arrivati a Cuba, i due medici del Policlinico Gemelli di Roma, contattati dalla famiglia di Alessandro Di Battista per fornire assistenza all'equipe che lo segue a L'Avana. L'ex 5 Stelle resta ricoverato in condizioni gravi che non consentono il rientro in Italia. Al suo fianco è arrivata anche la compagna. Calcio in Serie A, il Como beffa il Napoli e vince per 2-1. Bene l'Inter 1-0 a Cagliari e la Lazio 1-0 sul Genoa. Oggi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Tennis agli US Open, Djokovic tradito dal mal di schiena e da problemi allo stomaco è fuori al primo turno in uno slam. Non gli succedeva da 20 anni. Queste le breaking news di TGcom 24.

Love, Tensi sì, su Radio Monte Carlo, le 14:07 minuti, ancora un'ora da passare insieme a me, io sono Erina Martelli, più tardi, tra meno di un'ora appunto, arriverà la nostra Laura Ghislandi e a proposito di Laura, comincia un nuovo progetto nel palinsesto di Radio Monte Carlo proprio da domani col 1° settembre ed è Breaking News, per cominciare la giornata alle 5 del mattino fino alle 7 con 2 ore di grandissima musica, i principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic con appunto la conduzione della nostra Laura insieme alla redazione di TGCOM 24, quindi un inizio di giornata scoppiettante proprio dalle 5 del mattino per chi alle 5 del mattino già è in pista e sappiamo che siete in tanti. La nostra musica intanto, lui è un DJ producer olandese tra i più famosi al mondo, Martin Garrix, che a più riprese ha collaborato con U2, Bono per vari progetti. In questo caso è proprio Electronic Music Dance con questa canzone bellissima che si intitola Fireflies.

0: su.
1: Radio Monte Carlo, adoro questa canzone con le voci di Giorgia e Jovanotti, Per tu mi porti su, ma ogni volta che arriva l'amore più bellissimo sobbalzo, devo dire la verità, ancora non mi sono abituata. Volevo parlarvi un po' del respiro, perché ho tenuto da parte per voi questo articolo da Internazionale in cui si parla del fatto che ci sono adesso un sacco di podcast e influencer che ci dovrebbero insegnare a respirare, cioè a respirare correttamente. Però secondo lo psicologo cognitivo Roderick Garristen, che è dell'Università dei Paesi Bassi, l'Università di Leida, non esiste un modo corretto di respirare perché ogni persona è diversa, quindi ognuno respira come crede. Però c'è una verità che può essere condivisa ed è che rallentare il ritmo del respiro ci può aiutare. Questo perché quando si è sottoposti a uno stress superfluo, rallentare consapevolmente il respiro aiuta, altrimenti finiamo in un circolo vizioso, nel senso che lo stress porta ad accelerare la respirazione, ma una respirazione veloce a sua volta causa stress e quindi non ne usciamo più. È il cane che si morde la coda, ho detto il gatto forse l'altro giorno, forse perché io vedo gatti che si mordono la coda più che altro. Comunque, rallentando il respiro nei momenti di stress, per esempio prima di una riunione importante, è probabile che ci si aiuti un pochino, perché il nostro cervello riceve una specie di messaggio che dice che va tutto bene, e a quel punto il resto del corpo riesce a seguire questo messaggio mandato dal cervello. Non servono 6 respiri estremamente profondi al minuto come consigliano alcuni coach, anzi secondo questo scienziato potrebbero essere addirittura dannosi, quindi davvero attenzione.

0: Michael Lost Rock, questa era Sunday su Radio Monte Carlo. A proposito di quello che si diceva, si parlava di questo psicologo cognitivo olandese della respirazione. Lui dice anche che non fa nessuna differenza se si respira dal naso o dalla bocca. Dal punto di vista della calma, il naso ci toglie un po' di polvere, evidentemente. Automobilisti, siamo sulla 1 verso Milano, c'è una coda di 4 km tra Ceprano e Frosinone per traffico congestionato, e sempre sulla 1 verso Milano c'è una coda tra il Bivio a 1 variante di Valico e Sasso Marconi per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce.
7: Salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.

Veramente ogni aggettivo mi suona superfluo per Stevie Wonder. Questa è la sua All I Do, pezzo del 1980, ascoltato su Radio Monte Carlo. Ancora a proposito di Formula 1, della grande attesa per il Gran Premio di Monza del weekend, stavo leggendo che tra le tante cose che ci sono in ballo per le novità, sapete, tra l'elettrico eccetera, una di queste potrebbe essere il ritorno ai rifornimenti. Se ne parla ciclicamente, si vorrebbe tornare ai rifornimenti di benzina in pista perché potrebbe aumentare lo spettacolo, però molti altri ritengono che invece ci sarebbero, come ci sono state, troppe tattiche da parte delle scuderie, e quindi la questione è ancora appunto in discussione. E invece, parlando di mobilità,

A Monaco di Baviera si testeranno le vetture a guida completamente autonoma della Waymo, che vanno già negli Stati Uniti, lo sapete, ma non soltanto, perché Zagabria è la prima città in Europa in cui ci sono questi robotaxi che si possono prenotare grazie a una app. Per quanto riguarda Monaco di Baviera, ancora si tratta di un test, perché non andranno da soli questi veicoli, ma saranno guidati manualmente. Però ci saranno specialisti di guida autonoma al volante e ci si arriverà.

E questa è Dua Lipa, la sua Love Again, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Siete in grado di cantare questa canzone di Dua Lipa? Beh, nel caso potreste partecipare a Super Karaoke, perché sarà a due passi dal nostro Principato di Monaco, proprio a Ventimiglia. Tre serate su Canale 5 con Michelle Hunziker. C'è questo conto alla rovescia che porterà Super Karaoke proprio davanti al mare della Liguria su Canale 5 e la rete Ammiraglia Mediaset. Giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 settembre il Belvedere del Resentello diventerà il palcoscenico del Super Karaoke con Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benge Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi, uno spettacolo da non perdere. Ora una canzone da non perdere, questa stupenda Running Up That Hill, lei che

0: Il titolo sarebbe dovuto essere Deal with God, ma gliel'avevano sconsigliato per il riferimento a Dio, che in alcuni paesi magari non sarebbe stato accolto bene. Quindi Running Up That Hill, Kate Bush su Radio Monte Carlo. C'è un artista italiano, uno dei pochissimi, che può fare una tournée in Nord America e fare il pienone, anche se questa tournée è stata messa in stand-by per dei problemi di salute che sta risolvendo. Però lui spacca con le sue canzoni meravigliose e una di queste è in arrivo tra pochissimo.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.

Eros Ramazzotti aveva in programma in autunno la tournée in Nord America, poi è arrivata l'operazione alle corde vocali, quindi tutto rimandato al 2027. Intanto l'abbiamo riascoltato qui su Radio Monte Carlo con questa bellissima Cose della Vita, l'anno era il 1993. Mentre ascoltavo la canzone stavo guardando dal sito Taxi Drivers che c'era un articolo molto bello dedicato ai sequel di alcuni film che a volte sono ancora più belli dell'originale. È vero che adesso siamo un po' abituati a questa cosa del franchise, cioè del marchio per cui escono tanti film che sono il sequel, il prequel, il reboot, però ci sono degli esempi diversi e tra quelli che citano in Taxi Drivers c'è il film Before Midnight del 2013 di Richard Linklater, che era il seguito di Before Sunrise del 95, anche se in questo caso c'erano gli stessi attori e letteralmente la stessa storia era stata praticamente ripresa da zero con gli stessi attori che erano Ethan Hawke e Julie Delpy. Era molto bella la storia praticamente del primo film, perché era la storia di due ragazzi che si incontrano, nel secondo non sono più ragazzi, si discute di tante cose che riguardano il mondo, la vita e naturalmente l'amore.

Dei Take That, Rule the World su Radio Monte Carlo. C'è The Guardian che ci fa sapere di Hollywood che ha scoperto i cattivoni della Silicon Valley. Abbiamo Mark Zuckerberg per The Social Reckoning, che sarà il seguito di The Social Network. Poi c'è il documentario su Elon Musk che vedremo a Venezia. E ancora Luca Guadagnino che ha fatto Artificial, dedicato a Sam Altman. Quindi grande curiosità su questi nuovi cattivoni.

0: Lose My Number su Radio Monte Carlo, l'ultima canzone ascoltata con me per questo mese, per questo periodo così particolare che abbiamo passato insieme e per questo lunedì. Io sono Erina Martelli, grazie di cuore. Tra pochissimo le news di TGCom 24 e poi l'appuntamento sarà con la nostra Laura Ghislandi. Grazie anche da parte di Giulio Corbelli in regia. Ci risentiamo sabato dalle 10. Bacio!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai, a settembre
8: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
12: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È stato fermato attorno all'una di questa notte dalla polizia svizzera il 43enne, ora accusato di essere l'autore della sparatoria di ieri a rave party di Aarau. L'uomo, cittadino elvetico, sarebbe il solo assalitore, secondo gli investigatori. L'unica vittima dell'attacco, una 22enne abruzzese. Anche Madrid proroga di 15 giorni lo stop a Schengen con l'Italia dopo l'analoga decisione del Viminale. Piantedosi, confido sia l'ultima proroga a far scattare il primo stop, il caos a Ceuta, dove ancora si registrano scontri. La polizia oggi ha sparato in aria per disperdere gruppi di migranti. Il presidente iraniano Pezeshkian accusa: negli Stati Uniti c'è chi è interessato a proseguire la guerra. Trump controbatte: l'Iran è ufficialmente uno stato fallito. Nello stretto di Hormuz si riaccende lo scontro, due morti nei raid americani sull'isola di Larak. Teheran risponde con lanci contro basi statunitensi in Giordania, tutti intercettati. È stato schiacciato da un solaio crollato su un cantiere il 55enne deceduto oggi a Origgio, nel Varesotto. Il muratore era al lavoro ed è morto sul colpo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza, ma non c'era già più nulla da fare. Indagini in corso per chiarire eventuali responsabilità. In Spagna, rilasciato il 60enne italiano arrestato venerdì nei pressi di Huelva con l'accusa di aver ucciso la compagna. La donna, una 47enne tedesca, sarebbe stata accoltellata. Dalle indagini sarebbero emersi elementi che escludono la responsabilità dell'uomo e farebbero invece propendere per un suicidio. Calcio: oggi si chiude la seconda giornata di Serie A, alle 18.30 Lecce-Roma, poi alle 20.45 Atalanta-Bologna. Tennis: agli US Open Djokovic cede al mal di schiena e ai problemi allo stomaco, è fuori al primo turno. L'ultima volta che gli era successo in uno slam era il 2006. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Ladies and gentlemen, amica Baker, amica tra l'altro Anita Baker, Body and Soul, 6 minuti dopo le 15, partiamo benissimo questa mattina, soprattutto questa mattina. Oggi non c'è appena stato, no, in realtà è appena stato qui il mio direttore, quindi abbiamo chiacchierato un attimino, sono ancora dentro quella chiacchiera, tra l'altro l'ho obbligato a venire in onda fra poco, così magari ci spiegherà anche un po' quello che succederà da domani, perché rientriamo col palinsesto ufficiale di Radio Monte Carlo e quindi siamo pronti e carichi per tenervi compagnia per tutta la stagione, non ci fermeremo mai più. Voi lo sapete, Natale, Capodanno, Pasqua sono proprio quei momenti in cui è bello venire in onda a Natale, non solo perché vi regaliamo anche delle cosine, ma poi riusciamo anche a farci qualche chiacchiera. Allora, Radio Monte Carlo, io sono Laura Ghislandi, pronta a tenervi compagnia possibilmente per le prossime 4 ore, poi nell'ultima ora ci raggiungerà anche Jerry Romano. Domani mattina partiamo con Breaking News tra le 5 e le 7, quindi insomma una bella stagione da vivere sempre in nostra compagnia. Ringrazio Irina Martelli che invece è stata con voi fino a questo punto, c'è Giulio Corbelli di fronte a me, ho notato adesso che fai rima con Irina Martelli, penso un po'. Benvenuti a bordo, dai, partiamo così.

0: La meraviglia, Carmen Consoli in bianco e nero, 15 e 13 in diretta su Radio Monte Carlo. È il 31 di agosto, come vi ho preannunciato, da domani ripartiamo con il palinsesto ufficiale e io qui di fianco a me il nostro direttore.
1: Spostate l'ombrellone e lo archiviamo, bene, anche da Israele. Salve!
0: Stefano Bragato!
2: Carissima!
0: Ma che piacere!
2: Che piacere, che onore!
0: Come stai?
2: Io sto molto bene, tu stai bene?
0: Sta tutto a posto, guarda, io non vedo l'ora di ripartire domani, sono carica mille, direttore.
2: Ma anche le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori che sono lì in trepidante attese dicono: allora quando parte, riparte il palinsesto di Radio Monte Carlo? Domani, quindi già domani mattina, dalle 7 alle 10 purtroppo ritroverete Davide Ventini, purtroppo ritroverete Monica Sale, tutto l'ambaradan e tutto Cucuzzaro, poi Rosaria Renna, la boutique della musica che aprirà di nuovo ufficialmente con i saldi di fine stagione con il nostro Andrea Munari, poi ci sarà Happy Together, Se la vi con la Lorenzutti,
0: a memoria lo
2: tutto,
0: sai proprio,
2: ormai dopo 26 anni che sono qua capisci che, ma soprattutto che succede dalle 5 alle 7 del mattino domani?
0: Raccontaci un po' che cosa ti sei inventato.
2: Non ci siamo inventati nulla di così particolare, però secondo me e secondo insomma tutta la struttura di Radio Monte Carlo abbiamo creato e creeremo sicuramente una fascia dedicata all'informazione, ma un'informazione non di quella pesantona,
0: no, no,
2: mamma e basta,
0: no,
2: dopo
0: no,
2: un secondo, no,
0: noi
2: dell'infotainment,
0: no,
2: molto piacevole, molto scorrevole, i principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani esteri, ma anche le home page dei siti e poi gli aggiornamenti autotraffic e meteo. Quindi quanto serve ovviamente per iniziare bene ed informati la giornata e ovviamente come sempre accompagnati dalla grande musica di Radio Monte Carlo con Laura Ghislandi che sarà insomma la conduttrice e poi la redazione giornalistica di TGCom 24 domani nello specifico sarete insieme a Gerry Romano.
0: Senti, sei molto bravo, dovresti farlo come lavoro, sai?
2: Forse,
0: hai dato tutti gli appuntamenti tranne il tuo.
2: A chi devo mandare il provino per...
0: Un certo Stefano Bragato, una persona molto corretta.
2: E poi ti ringrazio. Poi nel weekend insomma io vi aspetto sempre quella fascia dalle 5 alle 7 del mattino, però sabato e domenica con le nostre solite cose insomma,
0: che è comunque una bella fascia tosta,
2: tosta dire. Quindi ci aspetta un anno insomma radiofonico intenso, andremo verso il 61esimo compleanno di Radio Monte Carlo.
0: Festeggiamo ovviamente
2: quest'anno abbiamo fatto 60 te lo ricordi, il famoso 6 marzo con questa novità di palinsesto, quindi domani mattina a partire da domani primo di settembre tra le 5 e le 7 breaking news, i principali fatti dell'ultima ora su Radio Monte Carlo con Laura Ghislandi e la redazione di TGCom 24.
0: Grazie direttore, grazie anche per la fiducia che spero di non disattendere.
2: Non
0: insomma,
2: l'hai mai disattesa.
0: Non mi far commuovere prima di andare in onda perché sennò non ce la faccio. Tom Robinson adesso, Still Loving.

0: Vincent, Still Loving You, 15:20 in diretta su Radio Monte Carlo. Allora, so che magari in questi giorni alcuni di voi non hanno letto la notizia, lo stesso Max Parisi, parlo di questo, l'ha comunicato lui sui social e io ho aspettato che fosse lui a comunicarlo, insomma, prima di parlarne in onda. Per chi me lo sta chiedendo, Max sta sorvolando e scalando una montagna bella impegnativa, quindi non sarà con noi all'inizio di settembre, ma come ho detto in questi giorni, l'on air per lui non si spegnerà mai. A fra poco.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano in grezzo.
7: Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un

0: Vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero!

Ma l'avete ascoltata bene? Avete fatto andare un pochino i piedi, qualsiasi cosa stiate facendo, ovunque vi troviate, perché questa Staying Alive dei Bee Gees, secondo me, è stata scritta specialmente per questa cosa qui. 15:29 in diretta su Radio Monte Carlo. Io onestamente ci sono dei pezzi che mi richiamano, qui siamo intorno agli anni 70, credo fosse il 77 più o meno. Ogni tanto mi viene questa malinconia di un'epoca che non ho vissuto, perché poi con tutti quei video che si sono visti, poi la disco music è stata sicuramente un veicolo, per quel che mi riguarda, di libertà, di espressione. Alla fine la pista da ballo era davvero l'unico spazio dove le persone potevano esprimere se stesse senza giudizio, e il giudizio nel 2026 purtroppo è ancora una piaga della società. C'era l'inclusione, c'era l'unione, hanno abbattuto barriere sociali unendo anche persone di ogni razza, genere, orientamento sessuale sotto queste luci stroboscopiche meravigliose. E poi, oltre alla grandissima energia, c'era anche quella sensualità che non era poi così latente, ma che secondo me con questi ritmi incalzanti del basso e poi il funk che ti entra così all'improvviso, qualche bambino deve essere nato, e ancora oggi si sentono dei racconti meravigliosi riguardo agli anni 70 e anche agli anni 80. 15:30, questa è Radio Monte Carlo, arriva anche LP con la sua Lost on You.

0: over till it's over, Lenny Kravitz, 15:40 in diretta su Radio Monte Carlo. Parlavamo prima degli anni 70, sono stata sommersa da ricordi, mi avete proprio fatto emozionare da qui, a fra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, da domani 1 settembre, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

Ah, quanto radicamento c'è nelle tue canzoni, veramente una meraviglia sempre poterla ascoltare. Ascolta l'infinito, voglio dire, non è un consiglio mica per nulla. 15:47 in diretta su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo un articolo, sono arrivati dati da centri come l'Humanitas Salute e Sant'Agostino Psiche, e a quanto pare il giorno peggiore per il rientro dopo le vacanze, non vi ho ancora chiesto com'è andata, tra l'altro è vero che ieri, se non ho inteso male, non tutti erano in viaggio, però insomma oggi è lunedì, che stona un po' con il 31 di agosto, perché il 31 di agosto a me dà idea di sabato, domenica, invece trovandocelo di lunedì. Comunque il giorno peggiore non è il primo, lo dice la neuroscienza, ma effettivamente è il terzo giorno, cioè quando l'adrenalina dei primi giorni sta scendendo, le mail iniziano a moltiplicarsi, mamma mia, non voglio neanche cominciare a pensarci. Possiamo fare una piccola moratoria, siete d'accordo? Cioè fino quantomeno, non so, stanotte, mezzanotte, possiamo non pensare a domani? Ce la faremo? Chi lo sa? Sienna Spyro.

Zanzan, Rio de Janeiro Blu, Mario Biondi in diretta su Radio Monte Carlo. Lui con questa voce, voi vi immaginate svegliarvi una mattina con la voce di Mario Biondi? Ehi, ehi, ehi, questa è Radio Monte Carlo. No, un'imitazione pessima. Whitney Houston. Friday night you and I

0: Certo che parlando di voce, ovviamente, non possiamo anche non includere Whitney Houston. It's not right, but it's okay, a chiudere la nostra prima ora insieme qui in diretta su Radio Monte Carlo. Adesso arrivano tutte le breaking news di TGCom 24 e poi torno ancora io. State qui.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti ha agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Il Pentagono sostiene di aver bloccato un tentativo di disperdere nuove mine nell'area di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato missili e droni su molti obiettivi. Così Trump: reagiremo duramente. Petrolio in forte rialzo. A Roma ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti madre, padre e figlia con disabilità. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi erano in camera da letto. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, saranno valutate da 2 medici di neurochirurgia e terapia intensiva del Policlinico Gemelli, giunti a L'Avana con la compagna. L'ex deputato ha rifiutato un volo di Stato per rientrare appena possibile. Calcio, la seconda via si chiude con 2 posticipi del lunedì, dalle 18.30 Lecce-Roma, dalle 20.45 Atalanta-Bologna. Salentini, Capitolini e Bergamaschi hanno la possibilità di agganciare a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Questa è la breaking news di TGCom 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
6: Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Da domani, 1 settembre, ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Da domani ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

L'amore ci sta sempre bene, anche di pomeriggio. Lionel Richie, Do It To Me, 16:07 in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora a tutti, a quelli che c'erano prima, a quelli che si stanno aggiungendo. Io sono Laura Ghislandi, c'è stato un cambio in regia, è arrivato Davide Ippolito. Non ti vedevo da un bel po' di tempo, ti trovo in splendida forma, devo dire. Quest'agosto milanese ti ha fatto bene, caro Davide. Invece voi là fuori, 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare. Innanzitutto abbiamo parlato prima di moratorie, c'è Patti che sta stirando. Ora Patti, io apprezzo tantissimo la tua croccantezza, con questo caldo ci vuole del coraggio. È vero anche che io, per esempio, quando ho troppe cose da stirare, a un certo punto mi si pianta in testa, mi si crea una nota che non va più via, quindi devo downloadare il file in qualche modo e continuo a pensarci, e di certo non si può accumulare il tutto. Però il 31 di agosto, così di pomeriggio, brava, complimenti, ma la prossima volta ti porto anche i miei magari. Vabbè, comunque, anche per le prossime due ore staremo insieme, abbiamo un bel po' di notizie, parleremo anche di sport, abbiamo tanta musica da ascoltare qui in diretta su Radio Monte Carlo. Facciamo dei salti temporali meravigliosi, dagli anni 70 in questo caso arriviamo direttamente al 2026 con l'ultimo singolo di Natalie Imbruglia, Upside Down.

Che vita davvero. Samuele Bersani, 16:16 in diretta su Radio Monte Carlo. Mi è sempre piaciuta tantissimo la sua scrittura. È un peccato infatti che negli ultimi anni magari non si sia sentito tanto, però spero in un ritorno, sono pronta assolutamente. Ho sott'occhio questa indagine di Indeed che sostiene che quasi 7 italiani su 10 desiderano cambiare carriera ma non sanno da dove partire. Il problema che è invalidante, perché quando una cosa del genere diventa un pensiero costante va a prendere poi parecchi campi della vita. Molti ammettono però di non sapere da dove iniziare, e poi vabbè, la difficoltà non dipende dal fatto che ci si voglia spostare in settori di nicchia, ma molte persone stanno andando a quanto pare verso la felicità, che è sempre una cosa buona e giusta, anche perché di questi tempi avere un luogo di lavoro o un lavoro che ti piace può fare un bel 60% della tua giornata, e sono stata stretta. Tina Turner, Typical Male.

0: Quante gliene ha combinate questo tipico mail? Tina Turner, 16:21 in diretta su Radio Monte Carlo. Noi invece abbiamo Guido che a quest'ora sta preparando una serie di cannoncini. Mi ha mandato una foto, saranno almeno 120. Vi dico solo questo, fra poco.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
8: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.

What you gonna do with my loving Stephanie Millis? Che bomba, stavamo sottolineando fuori onda che queste produzioni ti fanno veramente venire un brivido dritto sulle braccia, sulle gambe, dappertutto, anche sull'anima. 16:26 in diretta su Radio Monte Carlo, buongiorno ancora a tutti. Allora, stavamo parlando prima del cambio di vita però riguardo al lavoro, e ovviamente non si può non pensare invece a quei cambi di vita che mi auguro che ognuno di voi abbia fatto almeno una volta nella vita. Non mi riferisco al classico, negli anni 90 c'era il vendo tutto e apro un ciringhito a Formentera. No, io parlo di quei cambiamenti interni che sono talmente profondi che a un certo punto ti fanno veramente mettere in dubbio qualsiasi cosa legato a te, legato alle tue frequentazioni, legato all'ambiente in cui vivi, perché insomma ci sono molte ricerche anche scientifiche che sostengono che insomma l'80% di quello che siamo arriva anche dall'ambiente che noi viviamo quotidianamente, che può essere la famiglia, gli amici e tutto il resto. Voi, l'ultimo cambio di vita vero che avete fatto? Perché il mio è avvenuto poche settimane fa, poi magari adesso non vorrei tediarvi con tutto questo racconto, però avremo tempo di parlarne, e mi ha regalato una versione di me che non conoscevo e che sto imparando ad assaporare, mi ci sto avvicinando e chissà dove mi porterà. Comunque questa curiosità a me non andrà mai via e mi auguro di tenerla alta fino a quando sarà. Arriva Sombra intanto con Potential.

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: L'ho ascoltata tutta dall'inizio alla fine e mi ci sono persa dentro. È stata una bella emozione. Ricky Martin, She's All I Ever Had, 16:41 in diretta su Radio Monte Carlo. Fra poco vi riporto tutti i messaggi dei vostri cambiamenti interiori, perché aprirsi così alla vita è tanto.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking News. Con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News. Da domani, 1 settembre, dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
2: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Il racconto di È Sempre Carta Bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21:30. Vi aspetto.
8: Bianca Berlinguer conduce È Sempre Carta Bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21:30, Rete 4.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Psychedelic Furs con Heaven, 16:47 in diretta su Radio Monte Carlo. Quanto mi avete emozionato con questi cambi di direzione, lo dico per chi magari avesse acceso la radio solo in questo momento. Stavamo parlando di quei cambiamenti interni che non sono, come detto prima, il vendo tutto e vado ad aprire un ciringhito a Formentera, ma sono proprio quei cambiamenti che all'inizio ti fanno veramente paura, perché tu sai dove stai andando, ma forse a volte fai un po' fatica ad accettarlo. Poi quello è anche il lavoro del cervello, il cervello proprio fa quello, ti avverte, prende tutte le opzioni distruttive e le analizza. C'è Francesco, per esempio, che ha riscoperto la bellezza del poter disporre della propria vita e del proprio tempo, questo dopo un divorzio che non è sempre facile, c'è da dire, neanche se si è d'accordo entrambi. Comunque io penso che quel senso, lo dico virgolettato, di fallimento arrivi a tutti. Poi giustamente, parlando, e se poi non ci sono altri problemi, si riesce a far fuori. Federica invece è entrata in Croce Verde. C'è chi dopo 20 anni, a 52 anni, ha ritrovato una persona speciale e non vedeva da 27 anni, adesso stanno insieme ed è meraviglioso. Quindi prendiamo un po' tutti i campi, anche l'amore, e a parlare d'amore ovviamente arriva lei, la regina, col suo ultimo singolo, Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

Che bella voce, Gabrielle, Going Nowhere, 16.55 in diretta su Radio Monte Carlo. Voglio mandare un bacio a Stefania che ci ascolta mentre fa il macramè, quindi io, cara, ti immagino lì a ritmo di musica mentre componi. Mi ha mandato delle foto meravigliose. È una cosa che non ho mai imparato a fare, mia nonna ha cercato di insegnarmela parecchio, ma purtroppo si è dispersa. Diciamo che ho sempre detto, ho le dita troppo lunghe, faccio fatica, questa è la mia scusa principale. Allora, ho letto che quest'estate c'è stato, in mezzo a tutti i trend che sono arrivati nel 2026, l'acqua da 6 a 10 euro, sono andati tutti a comprarla. Ora, sono sicuramente acque ionizzate, energizzate, quindi non è acqua del rubinetto. E a quel punto mi sono chiesta, così mi sono fatta un elenco di cose che 10 anni fa erano un pochino più abbordabili e che adesso sono diventate parecchio costose. Mi è venuto in mente vivere come prima cosa, mi sono fermata lì perché poi il gelato, il cinema, viaggi, auto, fogli di giornale, praticamente tutto. Vabbè, 16.56, Curiosity Kill the Cat, arrivano con Misfit.

0: Ditemi che vi siete goduti proprio a pieno questo salto negli anni Ottanta. Curiosity Killed the Cat con Misfit a chiudere la nostra seconda ora insieme. Adesso tutte le breaking news di TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti è agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese, 5 i feriti. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid, che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Il Pentagono sostiene di aver bloccato un tentativo di disperdere nuove mine nell'area di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato missili e droni su molti obiettivi. Così Trump: reagiremo duramente, petrolio in forte rialzo. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, saranno valutate da 2 medici di neurochirurgia e terapia intensiva del Policlinico Gemelli, giunti a L'Avana con una compagna. L'ex deputato pentastellato ha rifiutato un volo di Stato per rientrare appena possibile. A Roma, ritrovata senza vita, in casa un'intera famiglia. Morti madre, padre, figlia con disabilità e il cane. L'ipotesi: omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei pompieri chiamati dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi erano in camera da letto. Calcio, la seconda di A termina con 2 posticipi, dalle 18.30 Lecce-Roma, dalle 20.45 Atalanta-Bologna. Salentini, Capitolini e Bergamaschi hanno la possibilità di agganciare a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Stavamo andando verso gli anni 90 e si sentono tutti. Swing Out Sister, You Want My Mind, 6 minuti dopo le 17 in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno, sono sempre Laura Ghislandi, vi sto tenendo compagnia da 2 ore, questa è la terza, poi ce ne sarà anche un'altra. Dalle 18 arriverà anche Gerry Romano della redazione di TGCOM24, così vi daremo un po' di anticipazioni su quello che faremo poi da domani mattina tra le 5 e le 7 con Breaking News. Davide Ippolito in regia davanti a me. Oggi siete particolarmente, non so come mai, sarà il 31 di agosto, sarà il lunedì, mi stanno arrivando delle riflessioni al 342-4141-762 sulle quali mi fermo volentieri. Per esempio, qualcuno, il messaggio purtroppo non è firmato, ma scrive: invece che metterci in malattia, adesso che stiamo rientrando tutti al lavoro, non potremmo metterci anche in buona salute? Per esempio, oggi non vengo, mi sento troppo in forma per rovinare tutto. Sai che detta così non è male. Allora, del resto, vabbè, il rientro al lavoro è difficile per tutti, poi anche lì dipende dal fatto, che dicevamo prima, i colleghi, il tipo di lavoro, quanto sei riuscito a riposarti, perché poi anche lì, ma siamo veramente in grado noi di rilassarci e di riposarci e soprattutto di staccare il cervello da una quotidianità che ci portiamo avanti per tutto l'anno, che richiede una particolare attenzione. Quindi corri, prendi i figli, portali, magari ci sono i tuoi genitori, anche c'è il lavoro, la famiglia. Voi riuscite a rilassarvi? Perché io quest'estate a un certo punto mi sono domandata: ma sei ancora in grado, Ghislandi, di fare questa cosa? La risposta è stata nì, e quella N mi pesa ancora parecchio.

Ma voi ve lo immaginate Zucchero, poco più che diciottenne, che entra all'università? Lui si era iscritto alla facoltà di veterinaria di Bologna, prima di lasciarla poi fortunatamente per buttarsi completamente nel mondo del blues. Sarebbe stato un veterinario, secondo me, decisamente caratteristico. È un peccato morire 17:15 in questo preciso istante in diretta su Radio Monte Carlo. Fatemi mandare un bacio a Gigi, che è di Cagliari, lui è stato in vacanza nelle sue zone. Parlavamo prima del fatto che noi italiani a volte facciamo un po' fatica a staccarci da tutto l'anno che abbiamo vissuto e a buttarci senza pensare poi a tutto quello che abbiamo passato nell'estate. Lui adesso in questi giorni sta finendo le ferie e sta cominciando a rilassarsi. Gigi, non sentirti solo, fratello, io sono con te, sappilo sempre. La pace che porta questa canzone, Scancanensi, Edonismo.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Cioè, c'è solo da alzare le braccia, proprio dire ok, fai tu, insegnami la vita. Skank Anansie, Hedonism in diretta su RTL. Scusatemi, su Radio Monte Carlo. Torno dopo Aretha Franklin.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

Mamma mia, Rita Franklin, Respect, 17:24 in diretta su Radio Monte Carlo. Allora, le sinapsi sono a posto, non ci preoccupiamo assolutamente. Parlavamo prima di insomma del fatto che non tutti proprio siamo in grado di riuscire a rilassarsi, a rilassarci durante le vacanze. Uno che sicuramente riesce a farlo è Snoop Dogg. Snoop Dogg, che in questi anni ci ha abituato a ricercare dei ruoli del suo entourage anche abbastanza particolari. Questa volta andiamo sul tranquillo, cioè non prendiamo cose che qui sono illegali, ma a quanto pare sta cercando un assaggiatore di gelati. E uno dice, vabbè, non è male, già comunque, sì, lo so, parlo con Davide Ippolito che è di fronte a me, mettiti in coda perché non sei l'unico. Comunque, 10.000 euro al mese per viaggiare e scoprire gusti nuovi, perché lui ha aperto adesso una gelateria, un marchio nuovo, e quindi ha voglia di sperimentare. Non so se magari le candidature siano già aperte, comunque basta solo andare in giro, scoprire delle nuove tendenze, trovare degli abbinamenti di gusto fuori dagli schemi. Qui dicono condividere con le proprie scoperte con il team, e fin qui ci siamo. In realtà 3 mesi non è tantissimo, servono solo un passaporto valido, un'ottima conoscenza dell'inglese, che non è poco, e una disponibilità completa per i prossimi mesi. La facciamo? Sì, tu dici di sì, Davide. Vabbè, ma io come faccio? Scusami, in regia, se tu vai ad assaggiare gelati in giro per il mondo. Everything adesso arriva Michael Bublé.

che bei suoni che ci sono in questa canzone. Tyla Water, 17:32 in diretta su Radio Monte Carlo. Lei tra l'altro con questa canzone ha vinto il primo Grammy Award della storia per la categoria migliore interpretazione musicale africana nel 2024, quindi insomma parecchie soddisfazioni. Allora, al 342-4141-762 mi hanno segnalato un articolo, sono andata a leggerlo, molto carino, che parla dei fatti che sconvolgeranno sicuramente la percezione del vostro tempo. Fra poco ve li racconto, intanto David Bowie.

0: Un album meraviglioso prodotto da Nile Rodgers e devo dire che si sente parecchio. David Bowie con Let's Dance.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl, vale davvero.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

Questa canzone ha veramente un movimento da far perdere la testa. Randy Crawford con You Might Need Somebody, 17:43 in diretta su Radio Monte Carlo. Allora, quando pensiamo alla storia, tendiamo tutti questo a dividerla mentalmente in epoche molto distanti fra loro, più distanti sicuramente di quanto lo siano davvero. Devo rivedere tutti i miei riferimenti, dopo questo ve lo dico. Per esempio, George Washington non ha mai saputo dell'esistenza dei dinosauri. Lui è morto nel 1799, mentre il primo fossile di dinosauro è stato scoperto solo nel 1824, cosa a me totalmente sconosciuta e mi cambierà parecchio. Poi, per esempio, se l'intera storia dell'universo fosse racchiusa in un unico anno di calendario, la comparsa dell'essere umano corrisponderebbe a circa le 23:50 del 31 dicembre. Cioè, siamo arrivati alla fine, stiamo facendo una cosa dietro l'altra, non abbiamo ancora capito come funziona questo gioco. Poi cosa abbiamo, per esempio, la ghigliottina, qui è argomento un pochino, vabbè, era ancora il metodo di esecuzione ufficiale in Francia quando debuttò Star Wars. L'ultima esecuzione è stata nel 1977, lo stesso identico anno in cui uscì anche al cinema il film. Dopo questa, Bungaro, Brisa Morena.

Stones, Anybody Seen My Baby, 17:51 in diretta su Radio Monte Carlo, una band che sicuramente è passata indenne per tutti questi anni. Loro quest'anno sono usciti con un singolo nuovo, comunque Mick Jagger 83 anni, Keith Richards anche lui 82 e Ronnie Wood ne ha 79. Poi vabbè, negli anni sono uscite talmente tante leggende metropolitane su questa band. Io mi ricordo negli anni 90 c'era proprio questo rumore, se chiamiamolo così, secondo il quale Keith Richards sarebbe venuto in Svizzera a farsi cambiare completamente tutto il sangue. Tra l'altro poi negli anni ho anche scoperto che era lui ad averlo dichiarato in un'intervista, ovviamente facendo una battuta. Tutto il mondo gli ha creduto e da lì poi è partita questa immagine che ha mantenuto nel tempo. Comunque, dopo tutti gli anni di eccessi, alla fine sono arrivati loro sul palco, sono ancora incredibili. Non sono previste date di tour per quest'anno, non credo neanche per l'anno prossimo, però complimenti. Charlie Puth, One Call Away.

0: More Than I Can Bear, Matt Bianco, scelto per chiudere la nostra terza ora insieme. Adesso arrivano tutte le breaking news di TGcom 24, ci sarà l'autotraffic, poi io torno, ma torno insieme a Gerry Romano.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti è agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Gli USA bloccano un tentativo di disperdere nuove mine a Hormuz. Droni dei Pasdaran su molti obiettivi. Così Trump, reagiremo duramente. Parla Bessent, segretario al tesoro. L'economia di Teheran deve rinsavire. Muore a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Era padre di 3 figli, lavorava in appalto per Bartolini. Oggi gli scadeva il contratto, temeva che non gli venisse rinnovato. A Roma, ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti padre, madre, figlia disabile di 5 anni e cane. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi in camera da letto. Calcio dopo un weekend che consegna a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio, la seconda giornata di Serie A si chiude con 2 posticipi del lunedì, Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale nord di Torino si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Valli di Lanzo, Borgaro e Pianezza Collegno verso l'allaccio con la A32, la Torino-Bardonecchia, perdita di carico nel Lazio tra Ponzano, Romano Soratte e Magliano Sabina lungo la 1 verso Firenze, altra perdita di carico nel tratto nord marchigiano della A14 tra Laccio Fano, raccordo per Fosso Ombrone e Pesaro Urbino in direzione Bologna. Sulla A14 troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Roseto degli Abruzzi e Porto Sant'Elpidio per chi si sposta verso Ancona. Ultima segnalazione dalla statale 106 Ionica con rallentamenti causati da un veicolo in avaria sulla carreggiata all'incrocio Copanello verso l'incrocio Reggio Calabria, statale 18 Tirrena Inferiore. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Lei proprio mi prende per mano e mi riporta nell'iperspazio, sempre e comunque Sade, Kiss of Life, 7 minuti dopo le 18 in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora a tutti, io sono Laura Ghislandi, ultima ora insieme, la prima parte non la faccio da sola perché mi ha raggiunto Gerry Romano, subito dopo le news di TGcom, eccoti qui, come va?
1: Beh, accolto dal bacio della vita di Sade, buonasera a tutti, è una cosa non da poco insomma.
0: Come stai caro
1: Gerry?
0: Io Gerry?
1: Bene, ma vedo che tu sei in splendida forma.
0: Ma ti ringrazio, in questi giorni poi abbiamo chiacchierato con gli ascoltatori, insomma da domani Radio Monte Carlo riparte con la sua programmazione naturale, mettiamola così, autunno-inverno, stagione autunno-inverno 2026-2027, noi ripartiamo con Breaking News dalle 5 alle 7 di mattina, l'ho già specificato, per il momento non ci sarà Max Parisi perché sta camminando, mettiamola così, intendete bene quello che sto dicendo, su una montagna molto alta, ma comunque l'on air sarà sempre, infatti io penso anche che i saluti finali di Breaking News li farò grazie anche a Max Parisi.
1: Certo, che salutiamo.
0: Certo. E noi invece siamo pronti. Sei pronto con la sveglia domani mattina? Noi... A che ora suona la tua?
1: Allora, la mia alle 3:30, sveglierò il gallo e poi verrò qui. E sveglierò tutti quanti insieme a te, quindi... Beh. Sarà una bella cosa. È stata una bella estate di lavoro, piena di cose da raccontare. Domani avremo delle anticipazioni molto interessanti, un po' leggere e un po' più impegnate come nel nostro stile.
0: Ecco, la mia moratoria, io continuo a portarla avanti. Prima o poi riusciremo anche a trovare delle buone notizie.
1: Di sicuro ce ne sono.
0: La mattina noi poi vi terremo informati su tutto. Abbiamo i nostri approfondimenti, avremo anche delle voci che interverranno, giusto?
1: A corredo delle notizie che faremo. Insomma, un appuntamento come i nostri ascoltatori sanno tradizionale, ma con una veste nuova, poi ci accorgeremo perché, a partire dal titolo, ecco.
0: Esatto, quest'estate com'è andata? Non parliamo della benzina, ti prego, perché è il 31 di agosto, io ancora non me la sento di parlare di accise,
1: no.
0: Tu sai che io ce l'ho proprio
1: lo
0: qua.
1: So, è una vecchia battaglia.
0: Ho il coltello fra i denti da molti anni, quindi...
1: Allora, col sorriso sulle labbra abbiamo affrontato tante questioni, purtroppo non puoi evitare problematiche come quelle belliche che poi incidono anche sul portafoglio di noi che siamo lontani dai teatri di guerra e purtroppo sulle vite di chi in quei teatri di guerra abita. Però devo dire che ci sono anche delle rinascite, abbiamo dato notizie su molte iniziative popolari perché questa estate potesse essere di assistenza per chi rimaneva in città, quindi c'è una coscienza maggiore perché ci si rende conto che l'agosto in città diventa un appuntamento più presente per molta più gente rispetto a una volta, quindi ci sono stati sono state situazioni di solidarietà molto più pressanti e molto più vicine alla cittadinanza.
0: Che bello poi sentir parlare di coscienza, una parola ancora che nel 2026 fa un bel effetto. Rimani qui, vero? Non ti muovi. Allora ci ascoltiamo insieme Gaia, Bossa Nostra.

0: Uguale, io e Gaia proprio separate, separate la nascita Bossa Nostra. 18:13 in diretta su Radio Monte Carlo, Laura Ghislandi, Gerry Romano. Stiamo un po' facendo le prove per domani mattina,
1: sì,
0: partiamo alle 5 con Breaking News. Adesso, perché però ti ho davanti, tu sai,
1: sì,
0: che io insomma sono una comunque curiosa, che
1: certo,
0: intanto salta fuori con delle domande particolari. Io ho notato una cosa quest'estate, te la chiedo proprio perché so che tu mi puoi rispondere. Leggendo ovviamente tutte le notizie che sono arrivate, ho avuto un po' la sensazione che si parlasse per esempio tantissimo del meteo,
1: sì,
0: e pochissimo di quello che stava succedendo in giro per il mondo, a parte Ceuta ovviamente,
1: sì, certo,
0: quello è stato ampiamente, però
1: allora è una simulazione che mi lanci molto interessante.
0: Meno male, perché
1: Io direi, allora, c'è una differenza fondamentale tra meteorologia e climatologia. Il meteo è che tempo fa oggi, che tempo farà domani. La climatologia invece è sul passo più lungo, trentennale per esempio, cinquantennale. Il clima sta cambiando, lo sappiamo, per l'antropizzazione, per colpa dell'essere umano che ha immesso nell'atmosfera molte sostanze nocive e ha portato a questo surriscaldamento dell'atmosfera.
0: Però, anche lì, sai che secondo me un bel po' di persone sono convinte che non ci sia questo cambiamento climatico.
1: E sbagliano. Quello che è successo in Nepal giorni fa è l'ennesima riprova di quanto il clima stia cambiando. E quindi, per venire a noi, alla tua domanda, credo che molte persone si sentano sempre più coinvolte da questo cambiamento, perché incide sulla vita di tutti i giorni.
0: Beh, sì, direi.
1: E allora probabilmente questo vivere in maniera veramente decisa questo cambiamento e non saperlo gestire e magari non uscire più di giorno e spostare la vita sociale in orari più comodi, perché evidentemente la vita deve cambiare, perché comunque sta cambiando il modo di uscire, di vivere il caldo soffocante che c'è, questo porta anche a parlare di più di questa cosa. E quello che è lontano sembra non interessarci, invece quello che succede lontano poi ha ripercussioni anche sulle nostre vite.
0: E beh, ce ne siamo accorti particolarmente nell'ultimo anno e mezzo.
1: Soprattutto, ma il clima è cambiato a tal punto che noi lo viviamo in maniera immediata, questo cambiamento.
0: Mi confermi però la notizia secondo la quale il buco dell'ozono si stia riducendo?
1: Sì, già qualche tempo fa.
0: Cioè qualcosina di buono la stiamo anche facendo, insomma. Adesso,
1: perché i CFC famigerati sono stati ridotti già negli anni Ottanta e quindi quell'apertura che c'era all'altezza dell'Antartide si è via via ristretta. Il problema è l'effetto serra che, cioè il CO2 che si viene immesso nell'atmosfera, sta portando a conseguenze. Possiamo ancora tornare indietro, ma abbiamo sempre meno tempo.
0: Beh, già il fatto che possiamo, cioè che abbiamo una piccola speranza, cioè finché la porta secondo me non è decisamente chiusa, si può andare avanti, cosa dici?
1: Ma bisogna tagliare le emissioni.
0: Adesso ecco, vedi, abbiamo trovato un argomento che possiamo portare avanti anche con Breaking News. Grazie mille.
1: A te.
0: Grazie,
1: a te,
0: Gerry, torna quando vuoi, non ti preoccupare. Fra quante ore ci vediamo noi?
1: Tra poche ore.
0: Pochissime. Vabbè, dai. Breaking News domani, a partire da domani mattina fra le 5 e le 7, poi ci sarà anche una turnazione, vero,
1: sì,
0: di giornalisti. Intanto arrivano i Jamiroquai, 7 Days in Sunny June.

0: Jamiroquai, 7 Days in Sunny June, 18:20 in diretta su Radio Monte Carlo. Se penso a quanta compagnia mi hanno fatto durante il liceo, mamma mia, fra poco.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

And that's the way I like it. 16:26 in diretta su Radio Monte Carlo. Me la sono cantata tutto, proprio un momento karaoke. Mi sono messa le cuffie, mi sono isolata dal mondo e mi sono teletrasportata in una spiaggia a Copacabana, così, giusto per... Allora, un po' di notizie. Stavo leggendo Scuola Aperta in Emilia Romagna 2 settimane prima, per chi vuole. La sperimentazione ha preso il via oggi nei 42 comuni dell'Emilia Romagna coinvolti nelle agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile, diventando, dicono loro, così un'opportunità concreta, ed hanno ragione però, per le famiglie che hanno potuto scegliere un'offerta educativa e di socialità nelle 2 settimane che precedono poi l'avvio dell'anno scolastico lì fissato per il prossimo 15 settembre. Non ci saranno zaini pesanti da portare, ma in questo periodo i bambini saranno coinvolti da personale extrascolastico in attività formative, ricreative, percorsi multisportivi, laboratori, corsi di lingue e, dicono, tante altre opportunità di apprendimento informali. I genitori questa cosa come la vedono? Perché è vero che non tutti hanno poi i propri genitori vicini, non tutti si possono permettere magari una tata e sono curiosa. I bambini, essendo attività extrascolastiche, magari si divertono anche un po' come il CRE, ecco, un mese estivo 2 settimane prima della scuola. Ultimo singolo di Harry Styles, American Girls.

Noisette, never forget you, 18:34 in diretta su Radio Monte Carlo. Al 342-4141-762 mi è arrivato un messaggio vocale, purtroppo non è firmato, molto bello, che parla del proteggere l'energia dei bambini e dell'idea, lo dico per chi si fosse collegato solo in questo momento, siamo partiti da una notizia: 42 comuni dell'Emilia Romagna apriranno le scuole 2 settimane prima con delle attività extrascolastiche per andare incontro anche alle necessità dei genitori. Quindi lei giustamente dice: non è male trasformare la scuola in un luogo non solo di studio, ma che poi invece magari riesca. Poi anche lì dipende. Io sono stata molto fortunata perché ho avuto sempre delle maestre prima e dei professori dopo, molto bravi, molto vicini al nostro mondo, quello delle adolescenti, molto pazienti sicuramente. Però anche quello fa tanto. Senti un po' qua la pace che arriva con Mina e Celentano. Questa la so a memoria, acqua e sale. Semplice.

0: Mine Celentano a questa Ale, c'è un punto in questa canzone dove la musica e le parole si ferma tutto e sappiate che per lo speaker è sempre un infarto. A fra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, da domani 1 settembre, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 €. Coni gelato alla panna 450 grammi a €2,19. Lidl, vale davvero.
10: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni €20 spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

Christopher Cross, All Right, 18:46 in diretta su Radio Monte Carlo. Gli anni 80 ci hanno regalato un bel po' di cose, sicuramente nella musica si è sperimentato molto, anche nelle pettinature si è sperimentato molto, negli scaldamuscoli, nelle spalline. Io che ho la passione per il vintage, tra l'altro, ogni tanto trovo delle giacche, acquisto una ventina di centimetri, cioè che adesso sembra abbastanza, ma all'epoca era la normalità, è una cosa meravigliosa. Allora, 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare insieme. Fuori onda ho ascoltato con piacere il messaggio di Marianna. Lei e le sue sorelle hanno aperto a marzo un'associazione no profit in Sicilia, ai Giardini Naxos, dove hanno tenuto i bambini, parlavamo del rientro poco fa, e per i prossimi 15 giorni sono andati incontro a tutte le esigenze diverse dei genitori, prolungando questo GRESS, questo CRE, chiamiamolo così, integrandolo poi con lettura, un pochino di compiti, un po' di ripasso, ma tiene a specificare tanto gioco, tanta musica e soprattutto niente cellulari, che non deve essere una cosa molto facile da fare con i bambini. Poi vabbè, dipende da come sono cresciuti, però di certo è che un bambino comunque, quando ha intorno l'entusiasmo, quella bella energia lì, comunque secondo me tendenzialmente dopo la segue. Ho scoperto anche che sarà un immobile della parrocchia di San Vincenzo Ferreri, poi chiudiamo il discorso della scuola, ad ospitare dal 10 settembre la scuola primaria di Ginostra, che è un borgo dell'isola di Stromboli nelle Eolie, e a frequentare la prima classe sarà Aisha, unica alunna della frazione che ha compiuto 6 anni a giugno. Amore, vorrei essere lì per andare ad abbracciarla, perché insomma, primo giorno di scuola in una classe dove sei solo tu, lì ti ci vuole un sacco di entusiasmo. Beh, sarà seguita al 100%. Beh, che adesso comunque nelle scuole, con tutto quello che si sente, comunque i bambini sono seguiti, questo va detto. Olivia Dean adesso, Baby Steps, per l'appunto, ecco.

Proprio così, New Shoes, Paolo Nutini, 18:54, Radio Monte Carlo. Allora, siamo al 31 di agosto. Io ho, adesso vi racconto una cosa che mi fa sempre molto ridere, mi prendono in giro tutti, però per me questo è un po' come se fosse la fine dell'anno, cioè io il Capodanno e tutti quei buoni propositi io li faccio oggi, cioè ho cominciato già da qualche giorno, giusto per non avere l'ansia di fare tutto all'ultimo, però e da quando vado a scuola, e forse è collegato proprio a quello effettivamente, cioè il settembre, la ripartenza del tutto, però mi piace immaginare così di togliere... Questa è il mio proposito più importante, è togliere il pilota automatico, vedere dove veramente il mio corpo e la mia coscienza mi portano, che fa il paio un po' come la notizia che ho davanti, cioè questa iniziativa che permette di salire a bordo di un'auto e affidarsi alle indicazioni del GPS. Tu non sai dove vai, segui solo le regole. Ecco, le regole vanno seguite, io sono una proprio precisa in questo, però sono anche molto curiosa di ogni volta di andare a scoprire una parte di me che magari avevo rimosso o avevo lasciato perdere per un po', oppure una nuova parte che arriva e mi fa capire un po' come girano le cose, non lo so, è tutta un'avventura che non vedo l'ora di vivere, partendo poi tra l'altro da domani mattina 5-7 in diretta con Breaking News. Sarà particolare. Intanto comunque grazie per queste tre giornate di pomeriggio, perché sono state meravigliose. A proposito di viaggi, Snow on the Sahara, questa è Angun.

0: veramente ancora tanto, tanto bella questa canzone, anche a distanza di molti anni. Yangoon, Snow on the Sahara, chiudere il nostro appuntamento di oggi. Allora, io vi ringrazio per questi giorni perché davvero mi avete fatto tantissima compagnia. È sempre un piacere parlare con voi, chiacchierare con voi, ascoltare della musica insieme. Torno domani, puntuale alle 5. Sono Laura Ghislandi, by the way. Grazie a Davide Ippolito, è sempre bello vederti. Grazie anche a Giulio Bartolomei per tutte le sue notizie. E buona serata, amici, ci sentiamo presto. Baci.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca da Roma, dove restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Sono entrambi considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista conduttore di Report. Altra ultimora sul conflitto russo-ucraino: stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine della guerra. E questa è la frase pronunciata oggi dal presidente russo Putin durante un incontro con il premier indiano Modi. L'immigrazione, altri 15 giorni di stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il nostro governo ha comunicato all'Unione Europea la decisione oggi, allo scadere del provvedimento di sospensione dell'accordo di libera circolazione in vigore dal 1 agosto dopo la crisi a Ceuta. Torniamo nella capitale. Aveva 6 anni la bimba disabile trovata morta. Oggi è insieme ai genitori e al cane di famiglia nella camera da letto di un appartamento nella zona di Pietralata. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Morto a Piacenza un corriere 42enne, probabilmente stroncato dal caldo mentre effettuava una consegna. L'uomo era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Chiudiamo occupandoci di calcio. Atalanta e Bologna in campo questa sera dalle 20:45 per il posticipo della seconda giornata in Serie A. In corso l'altro posticipo tra Lecce e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani mattina nuvole sparse su Calabria Tirrenica, Levante Ligure, Emilia, Lombardia e Triveneto, con qualche pioggia solamente sulla Venezia Giulia. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto dell'Italia. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità associata a brevi rovesci o isolati temporali sulle Alpi centro-orientali, l'Appennino Ligure, l'Emilia, l'Appennino Meridionale e le zone interne del sud della Puglia. Temperature massime, lieve calo al nord, localmente anche al sud. Clima ovunque sempre molto caldo, con valori per lo più compresi tra 29 e punte al centro-sud di 35 gradi. Per il Principato di Monaco tempo soleggiato con massima di 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo fermo sulla carreggiata lungo il tratto laziale della A24 tra Tivoli a Castelmadama verso Teramo, veicoli lenti sulla tangenziale di Napoli da Fuorigrotta a Vomero verso Allaccio, diramazione per Capo di Chino, veicolo fermo anche lungo la 1 all'altezza dello svincolo di Piacenza Nord per chi proviene da Milano. Veicoli scortati sulla 1 tra Guidonia a Montecelio, Allaccio, diramazione Roma Nord verso Firenze, code per traffico congestionato sulla A30 tra Lacio Raccordo Salerno Avellino e la barriera di Salerno Mercato San Severino verso Caserta. Sulla tangenziale sud di Torino troviamo infine traffico rallentato tra Lacio Interscambio Drosso e svincolo de Bush verso lo svincolo Santera A21 Torino Brescia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
5: Hello everybody. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.
6: Radio Monte Carlo Sunset.
5: Anche per questa sera vi accompagneremo fino alle 22 con la grande musica firmata Radio Monte Carlo.
6: Radio Monte Carlo Sunset.
2: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Da domani, 1 settembre, ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Da domani, 1 settembre, ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief!
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Team?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni Team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
16: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
17: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, da domani 1 settembre, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544€ e 10€. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i 5 raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello Skopje. Bishkek, il capo del Cremlino, vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
13: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
14: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani mattina nuvole sparse su Calabria Tirrenica, Levante Ligure, Emilia, Lombardia e Triveneto, con qualche pioggia solamente sulla Venezia Giulia. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto dell'Italia. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità associata a brevi rovesci o isolati temporali sulle Alpi centro-orientali, l'Appennino Ligure, l'Emilia, l'Appennino Meridionale e le zone interne del sud della Puglia. Temperature massime, lieve calo al nord, localmente anche al sud. Clima ovunque sempre molto caldo, con valori per lo più compresi tra 29 e punte al centro-sud di 35 gradi. Per il Principato di Monaco, tempo soleggiato con massima di 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
15: La situazione su strade e autostrade: sulla A24 verso Roma 2 km di coda per lavori tra Carsoli Oricola e Vicovaro Mandela, sulla A30 verso Caserta 3 km di coda per traffico tra il raccordo Salerno-Avellino e Salerno, proseguendo 2 km di coda per traffico tra Maddaloni e l'immissione sulla A1, sulla A14 verso Bologna 2 km di coda per traffico tra Fano e Pesaro, sulla statale 3bis Tiberina rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio San Sepolcro Sud verso Ravenna. Prudenza e buon viaggio.
1: Tramonto in riva al mare con la grande musica di Radio Monte Carlo.
6: Radio Monte Carlo Sunset.
1: Fino alle 22, lasciati emozionare dai suoni e dalle atmosfere di Sunset.
6: Radio Monte Carlo Sunset.

0: Sunset ritorna tra poco.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
0: Sansa. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: le luci, i suoni e i profumi dell'estate.
1: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Ogni sera Radio Monte Carlo è Sunset.
1: Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
2: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani mattina nuvole sparse su Calabria Tirrenica, Levante Ligure, Emilia, Lombardia e Triveneto, con qualche pioggia solamente sulla Venezia Giulia. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto dell'Italia. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità associata a brevi rovesci o isolati temporali sulle Alpi centro orientali, l'Appennino Ligure, l'Emilia, l'Appennino meridionale e le zone interne del sud della Puglia. Temperature massime, lieve calo al nord, localmente anche al sud. Clima ovunque sempre molto caldo, con valori per lo più compresi tra 29 e punte al centro-sud di 35 gradi. Per il Principato di Monaco, tempo soleggiato con massima di 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Le prime luci della sera e un drink a bordo piscina. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato Ete Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
10: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Sera d'estate in riva al mare.
1: Sunset.
0: Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, da domani 1 settembre, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché!
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
18: No, no, a giocare a calcio.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
20: Mille e ancora mille.
21: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Grazie per aver trascorso insieme a noi questa bella sera d'estate. Tra poco, The Best of Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo Sunset torna domani a partire dalle 19. Radio Monte Carlo Sunset.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
0: Welcome, welcome to Monte Carlo Nights.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Questo è
0: The Best of Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights.
1: Musica di gran classe.
0: Gran classe.
1: Per la tua estate.
0: The Best of Monte Carlo Nights.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
4: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights. RMC R&B.
1: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
0: Alicia Keys, If I Ain't Got You.
2: Everything means nothing if I ain't got you.
0: Mariah Carey, yeah. We Belong Together.
3: Who's gonna take your place? There ain't nobody bad. Oh, baby, baby, we belong together.
0: Toni Braxton, Breathe Again.
1: Coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
8: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
13: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
11: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Radio Monte Carlo è insieme a te anche di notte.
1: Anche di notte.
0: Suoni dal mondo.
1: Suoni dal mondo.
0: Pensieri senza tempo.
1: Senza tempo. Blue
2: Moon. Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola. Confucio.
0: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle 5, Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Blue Moon.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
7: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
10: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Avete ascoltato Monte Carlo Nights, the best of Monte Carlo Nights. L'appuntamento è per domani sera su Radio Monte Carlo, the best of Monte Carlo Nights.
1: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le decisioni sono soltanto l'inizio di qualcosa. Quando si prende una decisione, in realtà si comincia a scivolare in una forte corrente che ti porta verso un luogo mai neppure sognato al momento di decidere. Paolo

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutto ciò che capisco, lo capisco solo perché amo. Lev Tolstoi.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è breve. Perdona in fretta. Bacia lentamente. Ama davvero. Ridi sempre di gusto. E non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere oppure piangere. Sergio Bambarén.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Solo la luce che uno accende a se stesso risplende in seguito anche per gli altri. Arthur Schopenhauer.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo con un amore che è più dell'amore. Edgar Allan Poe.